Suona su du la che laga, la vendo de corsa. Suona su du la che al tempo l'al frena man. Du la che ta sei ancial di despua de una ciocca.

per 5 crüzers da Menrauch. Il magister ha dazü al scolar un quint cel scioglia. Quels fa die vie plü, ma nu vainor dalla buaglia. Il magister disse in quai, Pluffer, va in tim butie svelte cumper la per tai per 5 crüzers scortagia. Schaciuzes il scoler, sün la cumpra volensister, va besch muars pro butier, giont ci saia pel magister

negin sa. De domenica peder. La veta es chinura, senza loncettas. Ella tic-taca e talaca. E negin sa, contart che gli oi.

Schnaus vidò, se centaus in corridor. Ne venda l'osa, se lo Schnaus sul planciu ein in bogn. Ein quel bogn ol fracau in gitter, dius giù alla canalizzazione. L'osa in ustra scacca mi arde, tenu ein al flat, lo Schnaus atras. Od quai ror, adiu e la mar.

Mi nome è Corsin Tour, io sono il fondatore del Circolo Musicale della Surselva e oggi vi è il buon divertimento col programma del RTR.

Davo mezzdì da vuost, da Luise Famos. Mes ögls sunt vantats prasioners dallas spessures blondas dals champs. Vent dalla saira las petna, duman vain el ciuncader cun fartla rianta d'argent.

senza fuoco. Darnold Spescha. Che vuol ti fa con teoria e svida, con tia tecnica, tiu ingegn? Co vuol da fiuc, scettez, ti ardes bo?

Proverbis. Chi dorma d'avuost, dorma a ses quost. Il giajair nu porta in bler, ner in schner, ner in favrer.

0: las novitats ter RTR.
1: Solidaritat con la Columbia e la Svizzera vuol porgere agit suenter il gref terra trembel con passa 100 morts. Trumpada als campionatis europeics d'atletica leva, tant di Tizio Fraisco e Lobalu mancanten in una medaglia per la Svizzera, ad e oz vegni puspe fitch ciaut con fin 32 grads, en il sit podessi dar in un lauter de gut. De plide quals temas ad Laura, dati os en las novitats de la SIS, al microfon pro vos e Corinna Schmidt, biendi. L'imprim d'entant en il Grischun. La Vischnanca della Pont Chamuest vuol e en l'avenir garantir il managi del Ronal Musella. La radunanza comunale di Ersaira ha per quai approva in credit de passa 560 milioni francs per nova infrastruttura de nevar la pista. Les votantes e dels votants an plinavant approva al quint annual del 2025 che sera con ingudoinde 1,7 milioni francs. A conquai all'exterior. Suenter al gref terra trembel en la Columbia el dumber de las umfrendas crescissim passa cient. Cients de persones sain venides blessadas a passa 60 baiet sain codats ansemen completamein annuncien las autoritats. L'epicenter del terra trembel de la fermezza 7,4 esta en il vest del paiais en il departament Choco. Danach las primas enconuscientes en surtot pertuciadas regiuns a la costa del Pacific. Quellas tocent de las pi povras de la Columbia. Savens e l'infrastruttura nauscia, a prescriptions per una construcziun segira da terra trembels, ne vengen betre sguardadas da pertot. Il president Abelardo della Espreia ha proclamà al stadi d'urgenza nazional. Plirs pajais han entant offert lor sostegn a la Columbia a mussar lor solidaritat. Tranter quels la Svizzera. Il president de la Confederation, Guy Parmelin, ha exprimi via ex che la Svizzera persecuitesci attentamente la situazione e sei pronta de porger sostegn si dovria agit. La presidente de la Commission de la UE, Ursula von der Leyen, ha annuncia che la UE mette a disposizione ses servizi de satellit Copernicus per guidarter las mesiras de salvament. L'UE sai a

0: suandada l'appel de lur fundatur a restar Abdullah Öcalan. En il Stadis Units duen las cusajaziuns per vaccinaziuns du fans venir reduzides. Il president Donald Trump ha sottoscritto una ordinazione corrispondente. Sia regenza riconosce cusajaziuns de vaccinaziuns bepli encontr indisch an steilda de set malzognes. Talas encontr Hepatitis B, Covid-19, a gripe, nu duen bepli venir cusajadas pauschalmein. Plin avant, due la vaccinazione combinata, encontr il virostel faus e la mieur, venir repartides in treis doses. Danach Trump, posse la vaccinazione uschlio esser magari mortala. Cum provas possuenter na el becinum na. Pir al mars veva in a trecira frana questes midadas suenter implant d'associazions de medis. I dank der il Sport, al Campionati Mondial d'Atletica Leva a Birmingham, nai anc bec besti per in medaglia svizzera. La curidra Geraldine Di Tizio Frey a stui se contentar cum plaza 4 sur ils 400 meters. Per la medaglia de bronz a però be manca in centavel. Salome Cora, ca edumagna en il final e venida ultima, suenter in a partenza magartegiada. Trils Omens a Dominic Lobalu mancanta la medaglia su rils 5 mm, suenter che il victor della medaglia de bronze del 2024 era 10 alla testa, nel la finale bec pudite in eich pitch con il tempo dels concurrenz a devini settaval.
1: La meteo.
0: Oz vegni per grande parte bel, al suenter mes di so fomo magari in cinz nivels, a local men podesi dar in u lauter de gut, al pi probabel en il sit. I resta fitch tjaut, kund 30-25 grads elenge di nota, a 32 en la region de Coira.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations tjatai sin rtr.ch.
2: Kurz entre la Sisi e Margisi, il Zendisch Duosti, son Georgina Janchi, a di Eile de Meun, su enter fantasticas, quasi ciun minutas che ha plueu ir sera en mia patria, alzo propi plueu, vomo a dustra esplugins, su enter emmas de caliras, e question quasi stau in pin fenomen della natira, ad in minimum en per buon blida, dil tot, age e ascia, mas stat. Magari. Mantenim quella frescentada per Anceiver qua gi che vien puspa in de Caliras. Shalou. Mainza.

0: Anin hoi di svergala sisa dussa sa catapultenza e la stat duameli a dies a del mon dil pastet vert de goals emozions about
1: Hey, vacca vacca Shakira bimardis

0: Allora, senza arrivare alla devozema delle vacanze d'estate, delle scuole, ad ogni programma di radio. Per voi, durante quale emma scombina quale rubrica declarata scuola rubrica d'estate, è alla fase finale.
1: C'è taglia la scena.
0: Devozema con usudin con in cantautura Romonce Ticca, che lei essere parte de sia playlist tut personale in certi momenti e situazioni de sia vita e se non stradin se non per 820 diegele definitiv ne gine strien den conoscere scins audemo sia vus in protagonista polit presente che via RTR bumo cantont de temps in temps e con impetrac els impuls dil gi. 820 c'è canzone che sveglia Tirella ricordiances.
2: Ed è successo non in più se blera a partis, ma curce evamo a partis, l'ora d'era successo di viveva pro il DJ ad una The Fat Boy Slim, la canzone Praise You, aveva la crea nom, quella c'è ting, ting, ti, ding, ting, quella d'era da quel tempo fitch con c'entra.

0: Ja, con patent Ochsner che se preparan per propizicei pulit unic, Jon Veng Vengeset con lur tournée tras la Svizzera nu kins vegna canta canzuns che il publicum ha un mai udeu dentro tutti il repertori ed è un grat registralu tutti quanti sco nief album tut quai anceiva lu Primavera, Veng 27, du se si crashta o Veng Vergala 6. Sincer, vevens se coce, nu a sperau che Gertegi schon in prim gi del campionati europei d'atletica leva cun medaglias per la Svizzera. In pulit si a giuda d'emozions esistau per Geraldine di Tizio Frey, su enter kil sprint de 100 meters estaus dominaus vesens il monitor gron nel stadion a Birmingham sper seu num la cifra 3. Medaglia de bronze per l'atleta Svizzera che terlige la schon in qual l'arma di pligé a quart quart center fai aber schwupp ils nums dils Platz 3 a 4 vegne Bretagl la medaglia furt.
1: Ich habe mich eigentlich schon gefreut, weil ich habe gesehen, ja, haben wir das 3 gesehen und ja.
0: E capei perché va avesse Geraldine di Tizio Frey den Flights Plaids all'intervista sender che la giubrilau al miez finale ed insomma venite a quella EM scommedra atleta dell'Europa in quella stagione sul 100 meters.
1: Ja, es tut weh. Ich habe das Gefühl, ich hatte sie dabei gehabt. Ich habe mich am Schluss wieder ein bisschen verkrampft. Es ist eine super Zeit eigentlich. Ich muss mega zufrieden sein, dass ich das Finale geschafft habe. Aber um 100 Medaille verpassen, tut halt gleich mega weh.
0: Il celegrado della medaglia di bronzo che si mi dà in frust con quei cienavel spel podest per la medaglia. Vegn è un modergiam Paola sprinter de Zug von che va l'uvine von col focus staffetta delle donnes a staffetta miscedada. Allo è con Dominic Lobalu, un in autor, curioso il ravo di favoriti sul 100 mm, il Svizzer casur quale distanza di Gudignau bronze von Dusons a Roma. A 10 te ne alcun, e è quel che ha aumentato la pace e la settavla ronda. C'è che la finale lo siamo sau sco sbai, Lobalu vin la finale settaval. Seu focus è os defender il titel de campion sul 10 mm. Meters ad un po' pitardo c'è da me, ma Renzelon in tic in avon, sin garanz de medaglias che van oz alla partenza a lui Benza e il focus su enter la sette un sil grigion, che se peina pleonet per sia mission sprint 200 meters, William Reis, e l'udinzelu su enter la sette.

0: Con Paulin Nuot Class, il classico Engiadina, e Svignulas Sisamasa. Corinna Schmidt con la sorvesta da novità.
1: La Vishnanka della Pont Chamuesch vuol in avenir garantir al menage del Ronald Musella. La Rodonanza Comunale di Saira ha per quai approva in credit de passa 560 milioni francs per nuova infrastruttura da enevar la pista. Suenter al gref terra trembala in Colombia e il dombach delles unfrendes crescis in passa 100, 100 de persone san venides blessades a passa 60 baiezza in crodats ansemen completa main. Adels campionatis europeix d'atletica leva a Birmingham nai anc da bech pastiperina medaglia svizra la corridra Geraldine Di Tizio Frey a stuise contentar cum plaza 4 sorils 400 meters der ils omens a Dominic Lobalo mancanta in medaglia sorils 5 mm sco setaval.
0: Grazie Corinna, adesso la giù la notte in quarto intermezzo per mossa che date un ella la prima di aspetta oggi in ulteriore guida su lei ad sua.
2: La meteo
3: presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni nickis-vonwelt.ch.
0: O zwa per grande part B de Kaul Fitch Kaul con 32 grans alla regione de Quera de en engedin alta dati oz 21 grads. El de corsi il centro mesgi se forman an cins nibels che san lu local se dan qual plugin il pi probabel el sit. A nus restein en quella sabusche la quarta nishon la ciunavla hunde de Caliras de meun djevja gis de Caliras di Ergen Vif date unina zacca con token 34 grazie.
4: RTR, dalla Damau alla Saira.

0: Allegra en Semen, sono Zucchero e voi state ascoltando la Radio Romancia.
1: Let me see you dance, man.

0: L'italiana garniu cun intic anglese si vegniu vegn avon las sat nies patrach pilgi el rom di impuls qual ei è un adina restaus fitiaus nua el Italia cul ristretto de Plazzi Fluri.
1: La piazza grande el mercau sicilian era bainen planida. Masses de persones, chi cun apparats de fotografar, chi cun pins parisolets e chi cun slinges levas che devan al vent. Chi veva en sandales e chi mava ni merde se veva i peiblots in quals craps quaders calirai. Iau se sent el bain e se girs. Marchant sulla piazza, en las fuoles de persones, croda ella soia mai, la cafeteria. In a grande inscripzion suriest entrada muasse cicche meina ella, Cafeteria da Giovanni. Jau entrel, in a pintje bar entedem in a pintje stanza. En la stanza, negina sopjes, quale sen totes orde dos in la terrassa. Jau tracel, quoi fa sen, che ho aia dina bia laura ed en cheu, tuttavia negin plaz. De vos la bar, sta di nom cun in schnoz scoi on conosce shockmo del giug de pibaul dels Game Boys, al Super Mario. Giovanni, mera si mai. Io creut che la vive mai e studiau. Aha, in de quest tipics turists, nen ton de monde el tutina, cosa desiderano? Io se dirs a mamets e cun la savida che vai mo in tec bugien al caffè, io desiderio un ristretto per favore. El fa el. Con inferm grazie e pagont 8.193 liras, chapel io mi ristretto e svaneschel. Quei imbi sentiment, la calira siciliana, la vestes in la marne vende la piazza grande, in ristretto entameun, dolce far niente. Vos capis, se raquente buvina von la historia e lascial vus en quei bisiemi, perciòi io vai lo buivo il ristretto, et die, quei mi das el sentiment fabulous, perciò che io son de l'ututina buqual del caffè, denton, c'è feins bo tot per il sentiment d'italianità.
2: RTL Impuls.

Ma grad stau in quart de las set. A tuns ca... Frestienten, ha? Emo culta clas, emens intiquet. Ni vilente ni per quei ca vus stueis l'uvra senza la minima chance de sve fa in sei el aua e un otzacu. A lulu dati quals ca seien actual stendi el aua sanoden a seuen. Its meiers dell'Europa sanoden en Francia per titels a medaglias definitiv i en drec sport en quales caliras. Aber clar, ca atletas ad atlets seuen cun sanuda el bassin. Aber els sentien ei buoshi fech cun quei ca l'aua sferdenti l'urpel quai a in dils meiers de nossa terra. Noe Ponti gecian in intervista con ina Gazzetta della Patria avon calei parteus per quella EM. Ad ina risposta che il tessinese dau si le domanda shel tranesci magari e en in lac a fac sursta. Na, en in lac vomi el mo a fa bogn. Se nu da en auas libras, segi sco in autra disciplina. Quai fossi circa scia sco sin sprinter de 100 meters, figessi il trenament de din curider de marathon. Anciatla EM a Paris a Noe Ponti cun se qualifica suveran ir pil final sulz 50 meters delfin sia disciplina de parada el a Gudignau seu miez finale in temps de 22,13 secundes ad ea sciemo staus dus cienavels sot seu record. Schwitzer. Ed ascia vai lu cusera el bassin a Saint-Denis ascia i aquarium en a Paris nom per tot ils meiers de l'Europa cusera. Aisi lu schon en 12 juras schon decideu ascia tungeu per Noe Ponti lu per ina desiderada medaglia sur quals 50 meters scevus les meter bumun canta nuot les joc a 37 cusera. Va il siet nies pesch tassines seia il aua a sanoda bugen per a

0: Las novitats der RTR.
1: Solidaritat con la Columbia. E la Svizzera vuol porger agit suenter al Gref Terra Tremble con passa 100 morts. Trumpada als Campionatis Europeis d'Atletica leva, tant di Tizio Freisco e Lobalu mancanten in una medaglia per la Svizzera. Ad e oz veni puspe fitch ciaut con fin 32 grads. En il sit pudessi da in u lauter de gut. De plide quals temas ad Laura, dati os en las novitats de la set. Al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Bien di. L'imprim d'entant en il Grischun. La Vischnanca della Pont Chamuest vuol e en l'avenir garantir al menage del Ronal Musella. La radunanza comunale di Saira, a Parquai, approva in credit de passa 560 mili francs per nova infrastruttura de nevach la pista. Les votantes ed els votants an Plinavant approva al quint annual del 2025 che sera con ingudoin de 1,7 milions francs. A conquai Alex Trijur. Suenter al Gref Terra Tremble en la Columbia el dumber de las umfrendes cresci sin cient ad indisch. Cients de persunas sain venides blessades a passa 60 baiets sain crudats ansemen completamein annuncien las autoritats. L'epicenter del Terra Tremble de la Fermezza 7,4 es sta en il west del Pajais en il departement Choco. Noch las primas enconuscientes en surtut partucciadas regiuns alla costa del Pacific. Quellas, tucentra las pi povras de la Columbia, savens e la infrastruttura nauscha, a prescriptions per ene construcziun segira da Terra Trembles, ne vin bitre sguardada da partut. Il president, Abelardo della Esperiella, a proclama al stadi d'urgenza nazional. Plirs Pajais han entant offert luch sustegn a la Columbia a mussar luch Solidaritat, trander quels la Svizzera. Il president de la Confederazione, Guy Parmelet, ha exprimi via ex che la Svizzera persecuitesci attenta mai la situazione a saia pronte de porger sustegn si dovre agit. La Presidente della Commissione della UE, Ursula von der Leyen, annuncia che la UE mette a disposizione ses servetsch de satellit Copernicus per gidarter las mesiras de salvament. L'UE sei plinavant pronte de porger ulterior sustegn. En Turchia ha il Parlament approva in legge che doi accelerar al process de pace tranter la regenza alla partita de lavur kurda scomandada PKK. La legge prevese tander auter che andre juchskombatanz della PKK en so certes circumstanzes protegits de persecuzion penala a chi ven abolitje stis de prajumper sentenziats. Milis de commembers pudessen uscia venir la schatz libers. Les autoritats de sicurezza stollen prim però confermar che la PKK ven definitivament schliada a che ses commembers anda giules armes. Al match de l'an passat, veva la PKK annunciar que la se schlia

0: Cumprovas per suenter, na el bitchnum na. Pir al mars veva in dretira frena questes midades suenter implant d'associazions de medis. I dank der Sport, als Campionatis Europäics d'Atletica leva a Birmingham, nei ang bitch bestipperina Medaille Schweizera, la Corrida Geraldine di Tizio Frei a stuise contentar cum plaza 4 sorils 400 meters. Per la medaglia de bronz a però ben mancanta in centavel. Salome Cora, ca edumagna en il final e venida ultima, suenter in a partenza malgarteggiada. E ter ils omens a Dominic Lobalu mancanta la medaglia sorils 5 mm, suenter che il victor della medaglia de bronz del 2024 era dic alla testa, nel la fin finale bech pudete nach pitch con il tempo dels concurrenz ad evini settavel.
1: La meteo.
0: Oggi vengono per grande parte belle, al suentro mesi se forma magari in 5 nivels, a localmente potessi da in o l'autor de gut, al più probabile en il sit. I resti fitch ciao, con 30-25 gradi e l'engi di notte, a 32 e la regione de Coira.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
2: Kurz und interessant, ciao, bien Gigi, Georgina Janki. In der Mäung und uns brandim Pushback-Catch per zu kommen, dominiatras la Kalira annunciada. Io sai busco i vavus, aber mei fa quale Kalira, vi dir quale stepira permanente. Pleonet vini un pau malidia. Aber per de babu, asci malidia, sco elakeu, cadat lancetta musicala, a qualura.

ti mai più. Dalla italiana è venuto ben vergau la sed gronda truja d'interesse turici intorno ex star banchier a chef della Raiffeisen Pierin Vincenzi gi indi il processo vuole dircire superiore cui è esortute o per domandas giuridicas ils advocats dils accusai Vincenzi su compagno Beat Stocker levan che l'antira procedura penale veni assistita tutti gli meni dici una voce da scia scadeu la procura pubblica ha tenuto un conter e va per enrichaments personale con comprar a vender firmas durante il tempo della testa della Raiffeisen ed è per spesas suspectas, dentro altro con quella ominosa Tour de Suisse tras il milieu de prostituzione. A plai, Daniels accusai a un bovigni in premgi del processo, quai due essami da oz, col focus concreto sulla rolla da Pierin Vincenzi e da Beat Stocker, ad interessant stessen surtut las indicazions esser de vart las relazions finanziales de Vincenzi coel vive oz. Quellas indicazions stolden ton bo gi pub durante il processo, questa è l'anteriore banchier e mo inoltre ha scritto alla dercira. Nus essen scadincas e oz alla dercira, te klein venin a rapportare. Durante le pause del processo, da quei gi in e Pierin Vincenzi mo sa spulite verz, con raccuenta scol se senti, maneggiau quel veni a combatter per in sentenzia pi mi gevla kils 3-11 9 mains per giun en prima instanza.

0: Ah, tut culla romantica so easy to fall in love della Olivia Dean es vignulas satamasa. Corinna Schmidt culla survista de novitats.
1: La Vischnanca della Pont Chamuest vuol è en avvenir garantì al managi del Runal Musella. La radunanza comunale di Ersaira ha per quai approva un credit de passa 560 mili francs per nuova infrastruttura da Enevach la pista. Soenter al gref terra trembal in Colombia el dumbachte las umfrendas crescissim passa 100 ad indisch, 100 persone san vignides bassades a passa 60 baiet san codats ansemen completa main. Adels Campionatis Europeics d'Atletica leva a Birmingham, nai anche Bec bestipperine Medaille Svizzera, la Corridra Geraldine Di Tizio Frey a stuisse contentar con Plaza 4 sur als 400 meters, der als Summens a Dominik Lobalu man canta in Medaille sur als 5 mm sco setaval.
0: E se la giù la notte in corto intermezzo per Mosaka e Datonella alla Prievgia, specie oggi in ulteriore G de Soleil de Suadic.
2: La meteo.
0: Oz fai per grande part B e caul, fec caul con 32 gradi la regione de Quera et e in alta dati oz 21 gradi il decorso del centro mesgi se forbano in cinc nibels che san lu local c'è da in qual plugin il pi probabil el sit a nus restein in quella se buscia quarta c'una vla hunde de caliras de meun de Gievgia fai caul a B a deun pau pi caul con tocan 34 gradi
2: RTR dalla damaun alla saira.
0: A Chavus geis che quei ei caul, chalu se catapultenza a navos, e stau ils indisch duost, dua milli a treis. Quei gi cai eus e la historia neu de las temperaturas de record, cunza giu miserau, letza stat de Caliros, curantin coma ciun graz el grijun. Agrono.

0: Allora, se vengo vegna, dalle occhi nos giugain.
1: Il Chicchery Seas.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.
0: Gen, BNG, Braila, benvigni in Runde 3, Mario Seiler.
3: BNG, Giorgina.
0: Ecco, quei a plueu ir sera, ha in vossa del mia patria.
3: Poi grammo sta a curte, ti momento.
0: Jammer aus il ura, knapp 2 minutes.
3: Beh, ape gitsi girbo.
0: Mario, vos esses pur... Cautegia, caudalp, covai, cum pavel, cum aua, cum tirs, cum pisturs?
3: Also, è moi alp, non che sono salve l'alp, ce ne vens, vanno sculaua, vanno ancora fece bene, ven te più pauca normale, a bobe, a più pauca, sono su stavos che vengono tontavos, se le, non è colpare, se vogliono, se è, quel tonge gratis, voi atras, ne? Vengono se tra, lo tocca vedere il 12 di settembre, se scrivere, sono per scocco che non serve un quintal, se viene bozzaio c'è un terreno.
0: E va, e ti quinti, non sappi, tenevi di quel plan, non forse sono scrivere Pibaul, con altre regioni, non è altre cantonze?
3: No, momentan, vedi, ho scrivere, tenevi quel scocco che non serve un quintal, a Borgia, Caliras, Pistiras, è molto interessante. In quella scaliera, e se non si dove gli aula, poi in scaliera tocca sonne.
0: Pitesce, ne?
3: Pitesce.
0: O se con scarga ci vengono sbu, e sto es di proprio plovere, bumo grat, e tonge bumo ingi plievgia, emas plievgia, per chi cresce lo eccetera. Vengono sbu in quella spirale, se non si tenevi di plan da scargare, con sven in giù, meunca il pavo giù casa, praus, pistires, brines, ne anzo in quella. Quella spronza, ni conta aua druassi per proprio far crescere ogni bivert che in salo è un sceo qui viene giù da d'alp.
3: Sì, quel dovrà sono, scotti al 10, si amna spiegge, ni quel druassi, quel si è, io mi ne 100 litri, stonge boc, ni quel si sedge, ni non tolo te ara in te che lui mi adenca la ceccia per spoi, ni. Quel drova sono via aua, ni, momentan, vese bosco si venisse, già colpavo giù a casa, venne son knapp, also che non sono impresentato, io scopo qualcuno era in design, io addosso, già io sto svegliando, devo svegliarmi, sto svegliando, vedi per tirsi, quella spagna di fare dire, quella, venne giù a vanno in stalla, se sbonevo c'è ora.
0: E beh, lo prendono, se sono le riserve, se non si faccia più un viernes, sono già per così, sono giusto, eh?
3: Già, qua sono solo, già scopo, qua venne due mesi, vanno da piede per vedere, qua è un chilo inverno, anzi, questo si decide, mince, insegna, fa senza il plano, è un venderne, compra pavoni.
0: A Leon c'è vien, compra pavol, scinzvese, l'antira Europa che capitesce, non comprano il pavol.
3: Ma ecco, sono soia, Nico, sai, boh, che vuole, se boh, fa questo plano, se vai, se comprau in un po' pavol, lì, a Borson Baul, lì. A budget us schon schon schon der Prezis. Ah. Enorm spus gewandt sie da, ne. Schon schon ne, us sei bus interessant sind zu Biaber. Ich soll ja bu Pavel sie Biaden turn.
0: Eba. Ja mo udeu zu kicken die gesehen so dubli ja un wenn das schon wenn schon comprau primavera ni ancente da stat se sei gerade u prezi so dubli ja us. Also ni ginas von Thomas. Aber kommen wir udeu da din ni lauter pur in patria. Basta Mario Seiler. Feine Pavel, wenn sie bekommen, brauchen sie Boss. Kapus gut in Jais. Aber auch das Bontat, so die 770 Franken, wir schon sind sie hier. Otz drohen sie auch. Ne, wie Priska l'Arbiter. Auch, ja, Runde 3 sie auch.
4: Auch, Runde 3 sie auch. Ich weiß, dass ihr schon sehr gut Problem.
0: Schalou. Schalou, Mario. Bien klätsch, la minuta an Chaiva.
3: Merci.
0: Dall'antira Svizzera alla spendicolare se il grigion giù il pigron plus de hosps questa stat.
3: No.
4: Ecco.
0: Indigen Ken Jäger diventa nief capitani del club de hockey de Tavau.
3: No.
4: Leo.
0: Pil lag de sei devi plans de fa in lag de fermada.
3: Ja.
4: Ecco.
0: Didel è una figura de comic Svizzera.
3: Ja.
4: Ecco.
0: Didel è in stirat.
3: No.
4: Ecco.
0: Ricola a sia sedia principale a Lucerna.
3: No.
4: Andrei?
0: Se non da Delfina, se non da Città è il medem. En sia carriera de sanudà a Noe Ponti rut 6 records mondials. La pi cara rucla de glasse del mund costa 6 mili francs. Bollywood è in ustria asiatica sil titlis.
3: No.
0: Asma è bo curabel.
3: Boi.
0: Na, insamo proprio curabel, bo, insamo mitiga con medicaments. Aber se sia asma, sto a vivere con quei asma, si avete duronta.
3: Ne, questo non so.
0: Indisch wenn sie fährt, also ja, ich habe auch so dabei korrekt das Priska. Priska, wie der Dumbra, nicht sei?
4: Nein, ich sei wie der Dumbra, porque ci togne.
0: Nein, ha.
4: Nof.
0: Nof, hola, nof. Quale es droassen zu dem Meun, ha?
3: Ja,
4: also Ken Jäger, letzte Wende Poppy, Nef Kapitani, del Club de Hockey, der Tavau, mit den Juwen Juwen.
0: Ah, quei indigeni che prendono su Enter, puoi spenagare in su Enter. Ma non c'è figura che fa. A sciocca, si dice che vai a sanudare magari Mario, o a fare in sedia il lacle o il pinle o per Prades, Resor. Insomma, boh, qual da laua?
3: No, boh, proprio, no.
0: Laua, mo, giù da ciel, per le spistire, ambarebbe, sanudà, delfin, cite quel midem, quella la disciplina de parada da noi. Ponti, che combattelo cusera in quella prima medaglia. Basta, venzo di gishock, si c'era questa la suletta felina, no, Nina, c'è nus.
4: Quella di asma.
0: Di asma, una fin, lo menzo sclero tutto, Mario. Shalou. De meun. Fai lui te sguezzi sto al vento de Momervei. Shalou, tocan de meun. Malgrat calire su tutto in stupen giebrei, Mario.
3: Grazie.
0: Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, en la Regione.

Ad apropos, mi dada, us cun cicec savess se mi da, aberin su entre l'auter. Ed de corte un intunada, celebrada per festival natalizi della patria, ad oz se muosse per propi cei montada che la Cruz Svizzera ha per nus, per nossa terra. L'Institut Federal per Proprietat Intellectuala vul schlucar las reglas. E a venir duen e produkts che veni producie in exterior, stiavesi la Cruz Svizzera. Vul piegi il produkt contain ben qualitat Svizzera d'anton produceus tot se nuauter. Si il produkt kins compra la Cruz Svizzera, giusot stat lo tot tenor scritt made in China. Propi brilliant, Swissness, in tut autres zones de temps, la domanda con Svizzera sto propi esser en in produkt, perché lasce vini marcaus cula Cruz Svizzera quae all'Union Svizzera de Commerci, volu save piderudien cu in recerca tir interprese spinches amazeunas ad e ad una Svizzera anastiau da lur semf. Les respostas qualas dati ozel de cors di evo mesgi culs resultats venien presentai in zastia esser spanidiaus vin probabil so nua in tec emozionale in quei moment ca nossa Cruz Svizzera vin internazionale 100% patriotic, aber 0% produziu in Svizzera. Aber am porta bu a cei conclusion che la ricerca vegn silmens resta la Cruz Alva sin funs kirchen exclusiva. A quei che è definitiv Svizzer atras Stefan Eicher. Hemiga. Nos mencum grons pas, vires las ocis.

0: Las novitats der RTR.
1: Solidarität con la Columbia. E la Svizzera vuol porgere a Giet, suenter al Gref Terra Trembel, con passa 100 morts. Trumpada als Campionatis Europeics Atletica Leva. Tant di Tizio Fraisco Lobalu mancanten in una medaglia per la Svizzera. Ad e orts vegne puspe fit ciaut, con fin 32 grads. En il sit pudessi dar in ulauter de gut. De pide quals temas da Laura, da di os en las novitats de las och. Al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di. La prima dentante è Nil Grijun. La vicinanca della Pont Chamuest vuol è in l'avenir garantire al managi del Ronald Musella. La radunanza comunale di Arsaira ha per quai approvato in credit da passa 560 mili francs per nuova infrastruttura de nevar la pista. Les votantes e dels votants han plin avant approvato al quint annual del 2025 che sera con un godoin de 1,7 milions francs. A con quai all'exterior, suenter al Gref Terra Trembel in Colombia e il dombr de las umfrendes cresci sin cient ad indisch. Cients de persones sain venides blessades, a passa 60 baiets sain crudats an semen completamain, annuncien las autoritats. L'epicenter del terratrembel de la fermezza 7,4 è sta in il vest del paese, en il departament Choco. Noch las primas inconuscientes en surtot partucciadas regiuns alla costa del Pacific. Quellas, tutte entre las più povras della Colombia, savens e l'infrastruttura nauscia, a prescriptions per una construcción segira da terra trembels, ne vengen bec resguardadas da partut. Il presidente Abelardo della Esperiella ac proclama al stadi d'urgenza nacional. Plirs paiais han entant offert lur sustegn a la Columbia a mussar lur solidaritat. Trander quels er la Svizzera, el president de la Confederazione Guy Parmele, a exprimi via ex che la Svizzera persecuitesce attenta mai la situazion a saia pronta de porger sustegn si dovre agit. E la Presidente della Commissione della UE, Ursula von der Leyen, ha annunciato che la UE mette a disposizione ses servizi da satellite Copernicus per guidare le misure di salvamento. L'UE sarà più avanti pronta da porgere ulteriore sostegno. In Turchia ha il Parlamento approvato una legge che deve accelerare il processo di pace tra la regenza e la partita del lavoro curda scomandata PKK. La legge prevede tra l'altro che anteriors combattants della PKK in sotto certe circostanze proteggiti da persecuzione penale e che vengono abolite stese presumpte sentenziati. Milis commembers potessero uscire le schatz libers. Le autorità de Sicherheit stonnen primpero confermar che la PKK vengono definitivamente sliada e che ses commembers han da giù les armes. Il match de l'an passà aveva la PKK annunzia che la se schlia ed era uscia su andata l'appel dello fondatur arresta Abdullah Öcalan. Il presidente americano Donald Trump difende il presidente della FIFA Gianni Infantino. La FIFA facesse in sgrigiaivel sbagli che la rilasciasse per X in ragione ses presidente, scrive Trump via sia piattaforma sociale. Infantino aia timunà al campionato mondiale da Balapè con il pigron success insomma. Scia Infantino Giaia ne vigne al campionato mondiale mai pli ad essere uscì profitabel ad adin tal success. Infantino stat massivamein en la critica provede ses plan da privatisar parts de la FIFA ca fac naufragi. La FIFA a rinforzar ses sustempar Infantino la findemna.

0: revegni setavel.
1: La meteo.
0: Oggi vegni per grande parte bel, al suentro mesdì se forma magari in cinz nivels, a localmen men potessi da in u lauter da gut, al più probabil en il sit. I resta fitch ciaut con 30-25 grads elenti di nota, a 32 en la regione da Coira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Quarzo enter la zoggi dati adine puspel mondo la musica. In zaudine canzun, tecla, bus, ils details del text, la semplemente inspirata l'antira tempra. Ca fazit e cunins, de rasa pligé, buna luna, la forza perfin saltà. Mo in sasez è il cock della canzun lunch na vende tut quei. De conta moments tristi, tragics, moments de mal il cor, moments solitaris. Per inna de quella svai un oz e nis sempre vert. Dilgi. Io son Georgina Janchi e la Bibi va plan a sia novissima.

0: Mincha l'uvergi circa da quella sura sempre mai center las occhi il moment cu nus fidian in plige musical cun in ca scaul de cor olma di na persona procura in quel moment forse per in surini pil schlonch kins drova graden quei moment.
1: Mia canzun preferita.
0: E adesso forse con in col saben e levanta un qual ricordiancia de temps vergai.
2: Meu nome è Yolanda Beart, mia canzone preferita è Afonza da Mario Pacchioli. Io tecla le lascibu gen perché le mi fit simpatics. E ci avviso la vostoz in BG con RTR.

puspei. Raiver si miu cerge, fa de piaj pelli di me, sgurgnaja noia a stiaber di senza zanur. Esser il rech de las bucaroias vilenta vigins di bujoias a la sera se durmenta anzugliaust din surri.

0: 8 minutes avon las 8 masa. Ad Osterina, da quellas canzuns che effectuesce si c'è autre nins che quai che seu messadi de conta?
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Shabegia magari in zaudi una canzone, tecla bu, sils details del text, l'hai semplicemente inspirato, il stunz, del tempo, dell'antira tempra che fa, anzi c'è con ins de rasen pligé, buona luna, l'hai forse perfin saltà, mo ense sez è il coc della canzone lunch neven de tut quei, e va per moments de tristezia, de mal il cor, esser per sulz, abbandonaus. Inna con quei effect? Quella che ho.
2: Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past.
0: Ta faccia è convulsa. E tocca scia. Tax che datan schlonge tra in buio denen in ruosne stira plain ambroiz. Faccia è esci in ballada sur de mal il cor, mazze girtat. Elvis Presley conta ella de quei lef, gioca un po' et con sia vush, so don't be cruel, tuna bodina ballada triste. Quella canzun de rock and roll ca i effect de rasa contentiente comparida avon setontons, ed è stata pulit decisiva si la via dat Elvis Presley deveni in superstar, alla fin finale il king del rock and roll. Don't Be Cruel è comparita sulla medema single sco Hound Duck, et omis duas varts, la vart A a B, as conzen canusche da pibaul, ein davantai hituns. Omis duas se catapultada si in prim plaz dils charts americans restadas leu zur emmas la stat a dia tun 1956. Canzuns che combination il stils de musica R&B con rockabilly, country, pop, rock. Don't be cruel. Mi è sempre vert di G. Setontons suenter che Elvis Presley ha cantau a rugau de bu tracta mal in cor honest.
2: You know I can be found sitting home all alone.

0: las sis, las sis, las ocho masa. Ah, c'è chi dat de niefsa, Corinna Schmidt.
1: Il Centun Grischun rinforzesce sias masiras per combattere la violenza a casa. Quai, con una nuova legge che deve garantire la base giuridica per procedere coordinare. La midada del clima hat noch in studi strusch in effekt in il comportament de consum de la populazione svizzera. 34% dels domandats indicescen che la debata del clima n'influenzesce in zoma becheluch decisions. Il presidente americano Donald Trump difende il presidente della FIFA Gianni Infantino, mentre che quel è venuto massivamente in la critica. La FIFA facesse in sgrigiai val sbail che la rilasciasse per X in raggiunse il presidente, uscia Trump.
2: La meteo.
3: Presentata Nikis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nikis-vonwelt.ch.
0: E oggi fai per grande parte Bia, Caul, Fetch, Caul con 32 gradi alla regione di Quera per l'engine in alta e annunziati una maximale di 21 gradi. Il decorso del centro mesi si formano in 5 nibels che sono un locale c'è da un qual plugin il più probabile il sit nus restein in una ulteriore di quelle undes nuove che vende Gigi ad una eun in stel picaul con tocken 34 gradi a varga da meun a pishmeun.
2: RTL credibile e simpatico.
0: Aber mo schia denter nus, cara Calira. Asche ti vuls propi se perpetisa a romper il record masiraus in Svizzera. Oz avon 23 ons, culs currontin come ciun graz el sit de nies cantun a Grono, ha? Ah, questo so metteren in nidus briquetza.

0: Mesti. Mia lingua.
1: E a propos lungatch, tier l'institucion de tec della Romancia, la Lia Rumancia, vinienza us quella stoppi se posiziona pi clar, fa de pli per contongersi a gruppa en mira, specialmente ils juvenils e la diaspora, quai prioritats che il NIEF rapport de promozion dils lungatch el grigiun propona.
2: E dat si dire un persones che conoscen forse un buscibein quelles pugides, da jetzt an Potenzial, ins Wesen e elles Regions, el Territorio Romontsch, pli bein quelles duas Organisations, elles pugides.
1: Aschia Curdin de Rungs della Scolauta Specializzata FHR ad autur del rapport Prioritat stoppi vide defini beppi clar les gruppas en mira a surtut co contongerellas a cheu segi il potenzial grons tier giuventecina a diaspora.
2: Leo è schon la domanda si in cei besens la lia les se focussa aschia che la jeut a è il futur, leo è piuttosto per il futur il sentiment che scalzano in valur de quella prestazione che la lia fa.
1: Ako reagations in casa Romontscha sils fatskin stoppi fa de pli? Andreas Gabriel, secretari general della Lia Romontscha, constatescha?
3: In general è si che pliras masiras resplenden analyses che noi abbiamo fatto questa volta due anni, gli impremi strategici sono entro se organizzatorici, a cui conferma se la via che noi essen e trova è un'investizione in differenti parti per incontrare una sorpresa.
1: Salule e merace che il rapporto del reminente per incumbenza della Confederazione fa sin quella via per fa de pli per contonger sia sgruppas in mira ad il reminent quai rapport dils lungans del grigium bumo presut la marella il romonsch mo bene italian e nis cantun Paola pro grigioni italiano shabus les save ad udi de pli am fleis tutti quanti sin nossa pagina web nos continuain alla romoncha braida Janet en 9 minutes datelas 9 bimargis.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Centun Grischun era in forte al combatten contro la violenza a casa con una nuova legge, ed in l'Australia dati in primis indizis che il corals al Great Barrier Reef sarà venien planziu. Da plide quals temas ad Laura, dati ossen las novitats de las nov. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendi. Il Centun Grischun era in forte si es masiras per combattere la violenza a casa. Quai, con una nuova legge che doveva garantire la base giuridica per procedere coordinare. La Regenza Grischuna ha deliberato una missiva per mons al Cusel Gron, quel tracta la legge in 6 d'ottobre. La legge s'orientesce alla definizione della Convenzione di Istanbul a riguarda la violenza antaifer partenadis, sco er antaifer relazions familiares. In element central è da fixar la collaborazione con tutte le parti partucciadas. Per migliorare la prevenzione, vien plinavant crea una collezione de datas centunala. La midada del clima nat noch in studi strusch in effekt sin il comportament de consum de la populaziun svizra. 34% dels domandats indicescen che la debatte del clima n'influenzescia an zoma vec lor decisions. Ulterjurs 46% discuren de dina pitschna influenza, better 20% ae la debatte in effekt sin lor decisions de compra, comunicescia al servetsch de comprelezion comparis. Quai saia marcante mein de main che anche durante la pandemia, depi al 2019, saia la comparte de las persoones che dica la debatte nei insomma ne gene-effekt prest se dubleggiada. In l'Australia, al Great Barrier Reef, dati in primis indizis che els corals s'ravegnen po spesso enter ons de sblacida. In monsum tardiv a procura per la sfradentada che urgente men stada necessaria. Uscia, e si deleger en il nov rapport annual de l'Institut per la Prescutazione de la Mar. Il vent, les ondes, ai in plina vant procura che l'aua ciaud de la surfaccia essa machadada cun aua pli fresche de rasades pli profundes. En il nord è la couvrida de corals crescide per passa 5%, en il center per 3%, en il sit è quella per ossa reduzida, levet per 0,5%. Il presidente americano Donald Trump difende il presidente della FIFA Gianni Infantino. La FIFA facesse in sgrigiaivel sbagl se la rilasciasse per X in ragione del presidente, scrive Trump via sia piattaforma sociale. Infantino aia timunà al campionato mondiale de balapè con il pigon success in zoma. Se Infantino giaia, ne vegna al campionato mondiale mai pli ad essere usci profitabel ad adin tal success. Infantino staat massiva mein en la critica provede ses plan de privatisar parts de la FIFA ca fac naufragi. La FIFA a rinforzar se sustain per Infantino la fin demna.
2: La meteo.
1: Os veni per una part bel, al centro mesdì se fuma magari in cinz nivels, a localme in podessi da in u lauter de gut, al più probabil en il sit. I resta fic ciaut, con 30-25 grads e l'engi di notte, a 32 en la regione de Cuira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Kurz hinter las nov, stupende Pause, de Café, Tee, X, ich ein Zug, kun Vitamines, pil Kick, d'Energia. Ah, hast du jesser moin, mi gielen planeus kun Quadrils, de Glatsch, kein probabel, luai, avonka la Pause de las nov, ei a fin. Georgina Janki, hast du in Moment, avonki ei fineu, de mei kun vus, ni vus kun us. Shalom, meinsa.

0: Ma qua gi dil sendisch duost schitz, bu mo quelque per tocca la situazione gi duost schitz e punto nascientes. Bu in solia gratulazione per in giubilarni in giubilara che nasceus qua gi vens survigneu, aber forse scienza tutta nor un pau pitart, qui vegn sera gratulà per tettels medaglias che arrivan in Svizzera da presente in gi grad dus campionatis europeis, qual d'atletica leva a Birmingham, qual da senuda a Paris, el Bassin a Paris es in Noe Ponti che combatte cusera el final sur 50 meters in sia disciplina da parada il 50 meters del fin per in medaglia da Birmingham savessi diventa la sera da Simon E. Hammer che vuol gudinia sia terza medaglia europeica suenter quella d'argien 2022 el hectathlon duzon suenter a Roma bronze el sigi leunc cusera E. Hammer el final da sigi Leona Tenzion in vista al comeback de Ditashi Kanbunji, la campionessa mondiale sul 100 meters obstacles. A cusera chun von Lasnov miets final. Sa leuma sa che si è forma constante d'anton. Asha tot va tenor plan vegn la Bernesa, la pisperta del mondo sulz 100 meters obstacles lu a cun batterles dieja mesa per ina medaglia europeica. Ah, aber russa lein merascitat buix, no, a tutina intera romances chica natalizzi oz, at survento tenor elakeo.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con aua minerala, bognengiadina.ch.
0: El num de cia scienza termeter nu alla numra indis dil mains duos decide cici de vus ca telefonesce us 0800 20 21 30 la scadiola tota cas pinada per fa via dia.

0: Ah, io credo che collega Elias Tuzeus che sorprende lo sente la nuova massa dello qual casce propri gratulà per de dretch, sebbene credo che è un lavoro per quel che per la scadiola an tutte le lingue scalinau. Also, se usi un buon cliente di venire trascola scadiola lo figlietto delle 12 mese il plagi a viascar a vostra cara con telefona al radio gratulà che vi c'è musica e c'è e mal a dare il reminente l'onda che tiene quals bosperi e la aua termala a scuol a brossa ter nostra desiderata numero indis del mens duos della fortunata e Susi Spescia da Pigneu. Bienvenuti Susi.
1: Bienvenuti Georgina.
0: Da presente giù alla capitale a Quera vi depercirà Beadis.
1: Yeah. Aber
0: la scadiola va buon in Beadi ma ben al Quinau a tutto il rest sul lascio Susi.
1: Yeah, il Lucas Corai festivesse oggi il suo tavolo di nascita. Car Lucas, io diviso il nome di mie quattro sore, a te tutto molto bene, per le prossime, o curante si sono tutti in avvenire in l'epoca, a diviso il titolo bene, che abbiamo diviso, mondi ce n'è un in vigore, a gaudere la vita, a qualsiasi figenza in viva, per una buona pizza, a quei vini e non ebbe da noi quattro ore con le famiglie.
0: Ah, perfetto, Susi. Luisi, ora deve quittare un tic di Beadis, a suo entro se fa sì a dirlo per la festa di Sisonte, del Quinau.
1: Esatto, quei figenze sì, è
0: che è stato a favore, senza forse è un budget, per la festa e la capitale, ha?
1: È la capitale, esatto.
0: Lo penso
1: che è Picaule.
0: Okay, è un forse è un ingrat Picaule. Ed imper grazie Picaule che Pigneu.
1: Ah, ho buon imper, ma grazie Picaule. Se Pigneu la piastra si Pigneu, vai su nudo in conto. No, sto bene.
0: E qua è Dominei Susi, sono persona di Ida. Cos'era? Shalou, speranza che la scadiola feci la sorpresa di Vigenda a Lucas Corai. Stupendi, bella festa, a toccan in altra gas, Susi Spescia. Stai bene.
1: Grazie, Ufficio, MBG. Ciao, merci.
0: Ciao, ciao.
2: La Cupina.
3: Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno Engiadina.ch

0: Una hazra ballada, la nova de Teddy Swims, den in hui dati las nova masa, gergine Jan, chi stam chiede per fa plazza degli estuceos, ca fa compagnia a vus, direcziun pausa de masgi, c'è dati du di Elias?
1: Gina, e fec co prima domanda tai, astu ne ada dat bada, c'è uno cielo, in certi lese fatta blers tunnels, finiscen cun una storta.
0: Io sto usando attivamente le mie celle, mi vedi a due tunnels, con i sì giù della sorselva, G per G. In con i sì Gesù G. C'è due pipa, also pipa, pipa, c'è. D'accordo?
1: Ma hai, ci potesse essere un motivo, potremmo fare un po' il brainstorming. Ed è un motivo, ed è che c'è prescritto in regolazioni per fabbricare tunnels. Si va, ci si deve guardare, il tunnel finisce in una storta. Si va a tenere la topografia.
0: Cioè, che ti che freina schon.
1: Oh, ci dati,
0: ci dati accidenti, che dat quello che ti schule so nicht so gut zu lei, oh, il tunnel è buon tunnel.
1: Ma also als Details quasi da per mai lo le mi schon, ma è posto dir tanti ad ci far culo lüm, ein tunnel e da dol tunnel.
0: Ah. Lu sur lascio Elias. Alla jish de quella de me un callos.
1: Precis.
0: Tu vuoi del bugen de me un in gi tot special a propos jish schlerie dan soma de me un quei jish special cul sulai va duas gada randeo.
1: Ah, precis.
0: A quei min lusi gir e ad accompagnia ad esser tema de me un de shalu continuai bei in bugen cun RTR. Ciao ciao, a tocca la prossima.

Ben clair, ci dà musica romancia per le onde romance. Le 9 e mezz, martedì a mezzodì. Ondes RTR, oggi con tips di musica, quiz auditivi, domande sul senso della vita ed in vista in un perfetto di tunnels, che vuoi forse non varata la nostra vita. Ci sa. Tot qua, ma na be qua, da qua, fino a mezzodì. Elias, tu sei aus meis nom, Romancia, buondì. Despecia. Il commenzamento per questa emissione. Rosalia, con slancio, per voi.

60 francs bons spetten als pro Tschechauses. 5 propostas son possibles, 3 Tschevazins de jüt avant man ebbe una soluzion meiner alla Victoria. Tot quai da Speranza Oz, das 9.43, qua pro RTR. Tschechauses, 60 francs. Tschevazins da fin già ossa via RTR.ch e l'ora schabevet memorizza quais. Vai a dire una buona nuova proposta. Ci mai una forza alla vittoria.

0: Cun RTR, zocar, quart de las desch.
1: C'è Chausses.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Iva Oz per bons in valur de 60 francs de Nickis e no c'è change con una Chausse.
3: La Chausse può avere plures funzions. La Chausse è in classica nizaivel. La Chausse può in avere in de dents e de d'ora.
0: Ci ci ha un'idea, ci ci ha una proposta, ci ci ha la soluzione. Telefona 0800 20 25 30. 0800 20 25 30. Noi vain per 60 francs. C'è c'è una Chausse, ci può avere più funzioni. Un classico nuzaivel, ci può avere da dent e da d'ora. Lingis avertes, fino a guardare fitch quiet. 60 francs spettano ante jackpot 0800 20 25 30. Ci vuol provare. E già sono le candidate. E dove si sclinge? RTR, buon dì, qui Elias, pel c'è Chausses. Ci sa telefono.
4: Allegra. Also, io, qui è Carmen.
0: Buon dì, donna Carmen.
4: Also, io dice l'ura.
0: L'ura, mm-hmm. L'ora, quella può avere più funzioni, può usare il tempo, può usare la data, può stoppare il tempo, è un classico nuzaivolo, può avere da dain, da d'ora, da in tutte le forme, una fitch bella proposta, l'ora, donna Carmen, però non ha la soluzione.
4: Oh vai, in quel non esce male.
0: Un bel dice, okay. Grazie,
4: grazie
0: per il telefono.
4: Ciao, tschüss.
0: 0800 20 25 30, ci ha amo una idea. No, c'è una Chausse, ci può avere più funzioni, un classico nuzaivel, una Chausse, ci può avere da dent e da d'ora. 60 francs, bons da Nicky e da jackpot, i pare da essere oggi una runda fitch quieta, e non sa se tutti ancora a io dare il sulai, o se in giro non ha una soluzione. Buon dì, c'è il telefono.
5: Bin dir, Elias, soll Daniel Berg.
0: Bun dir, Sir Daniel.
5: Also, gerade spontan wärst du dich in Schmackanusch, also schon in Nussknack.
0: In Schmackanusch. Cool, noch deiner, cool. Ist eher ein Klassiker, nicht so einfach. Es kann sein, dass du ein, dass du da, dass du es wohl. La Chausse può avere più funzioni, è che qui si può essere un po' discutare. Si dà una funzione sper al Schmackanusch. Forse dovrai scommartire.
5: Io ho il zin di dare per te una bottiglia.
0: Ah!
5: Una bottiglia per esempio.
0: Ok, hai.
5: Combinato.
0: Quai si potesse lasciare valere. Ok, Sir Daniel. una bella idea, creativa. Non basta però per il jackpot.
5: Buon di vino, buon.
0: Quai faina. Grazie, Fitch. Un bel dì.
5: Idea se quella. Ciao, Elias. Ciao.
0: Hai, ecrai. Oggi non esco niente, c'è un bel slancio. Charles candidati. In ultima ada faccio qua un appello. 0800 20 25 30. Ci vogliamo provare da indovinare. Una Chausse ci può avere più funzioni. Ci è un classico nuzaivel. E ci può avere da dent e da d'ora. C'è cerciaino. 60 francs nel jackpot. Ultima chance per dare un telefono. Ed in schna. Continuiamo domani. E crai? Non conclude. Ah, un telefono per l'anno incontro. Buon dì, c'è il telefono.
6: Buon dì, che ho dovuto.
0: Buon dì, don Imelda.
6: Ah, io dico.
0: E se l'amo qua? Don Imelda?
6: Oh.
0: E se l'amo qua?
6: Dì.
0: Ah, ce l'hai fatto?
6: Al baun de Cesar.
0: Al baun, al banchin. E più se funziona, hai, si può essere creare Setzer, Star, la Sura, far feste, classica nuzaivel, si può avere da Dainz, da Dora, al Baun, al Banchin, Don Imelda, er qua in Nutscher China. Grazie per l'idea, un bel dì.
6: Grazie, ciao.
0: Arrivare. E dove sei lì stesso al telefono? Buon dì, ci siamo arrivati alla Lingia.
7: Buon dì, Elias, che figlio di comune.
0: Buon dì, sei teo figlio.
7: Io gli lascio marcianere.
0: La Schmarscha Nera. Questo, also Liegestuhl, ist geil.
7: Ja.
0: Ja žadič, če eno kraja, prva ladar, šmar žanera, en klasiker, in poštitle se dir da dora, ma da dajnt, pisus funkcijunc, spode se kraja argumentar, eramo če kaj funkcijuna, sr teo fil pero, in unes lačal se čerčado.
7: Bošinoš.
0: In bel di.
7: Se mi on te kvira.
0: Grazie, fič.
1: Čečauses.
2: Prezentada Nikis Kujra. La facente per mobilias e decorazions. nikis-vonwelt.ch
0: Con un po' in pazienza vai a qua nuovo quattro telefons con tot vera manci idees creatives, idees ci plagevano mai, però in giugno da quelle idees è proprio stata distrugge la soluzione. Tanto posso tradir, da man luna di meno 70 francs, le stesse ures, le stesse emiture.

0: Las novitats der RTR.
1: Il Chantun Grischun ha rinforzato il combattimento contro la violenza a casa con una nuova legge ed in Australia ha dato i primi indizi che i corali del Great Barrier Reef si ravvignano per l'anzio. Dopo di questi temi da Laura, dati os in le novità delle dies. Al microfono per voi è Corinna Schmidt. Buongiorno. Il Chantun Grischun ha rinforzato le misure per combattere la violenza a casa. Quai con una nuova legge che deve garantire la base giuridica per procedere coordinare. La Regenza Grischuna ha deliberato una missiva per mons del Cussel Gron. Quel tratta la faccenda in sia sessione d'ottobre. La legge s'orientesce alla definizione della Convenzione di Istanbul e riguarda la violenza antaifer partenadis sco er antaifer relazioni familiares. In element central è da fixare la collaborazione con tutte le parti partucciadas. Per migliorare la prevenzione, vi in plena vant creare una collezione di dati centunale. La gruppa delle cliniche di Valenz può guardare una voce in un buon onda facente. L'an passat alla Pigonda Gruppe de Rehabilitation de la Svizra registra un guadagn de 7,3 milions francs. Tut en tot an las cliniques tira passa in 10.000 patientes a patients, ein nom en la communication de la Gruppe. La ton passat e la clinica de Valenz se messe ansemen con ils centers de rehabilitation de Turic. La gruppe de cliniques occupesce entant 2.300 collaboratures e collaboratures en 13 lieus stationars u ambulants. La midada del clima nata noch in studi strusch in effekt sin il comportament de consum de la populazione svizra. 34% dels domandats indicescen che la debata del clima n'influenzescia anzoma becch lor decisions. Ulterjurs 46% discuren de dina pitschna influenza. Beter 20% a la debata in effekt sin lor decisions de compra comunicescia al servetsch de comprelezion comparis. Quai saia marcante mein de Maincang durant la pandemia. Depi al 2019 sei la compart de las persunas che di che la debatte naia anzoma ne gin effekt prest se dublegiada. En l'Australia al Great Barrier Reef dati en prims indizis kils corals se ravegnen po spesso enter ons de sblacida. In monsum tardiv a procura per la sfredentada che urgente mein stada necessaria. Uscia, e si de leger en il nov rapport annual de l'Institut per la proscutazione de la mar. Il vent a las ondas a in plina vant procurata laua ciaude de la surfaccia e se machadada cun aua pli fresche de las rasadas pli profundes. En il nord è la couvrida de corals crescide per passa 5%, en il center per 3%, en il sit è quella per os reduzide la vet per 0,5%.
0: La meteo.
1: Oggi veni per grande parte bel, al centro mese di so forma magari in cinz nivels, al local men potessi da in u lauter de gut, al più probabile en il sit. I resta fitch ciao, con 25 grads e l'engi di nota, a 32 e la regione de Coira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di. Mes Radio.
3: Ella cresce mons de colors, ella fa musica romancia ed ella fabbrica un po' tanter idioms. Nostra protagonista, da c'è tai della scena da cui stefne, quella schleina oz, un quarto passa alla sdesh, ci sarà ella. Eli è stato qua per voi il microfono, buondì. Il comenzamento fan The Kid Laroi e Justin Bieber. Ed è di Genovo. Stay! Restai!

0: Üna chanzun da bellezza, un classiker. All good things come to an end. Nelly Furtado, qua pro RTR. Chichi res in cerca de distorges musicales accompagnadas de tips de musica. Es qua pro RTR de custas uras precis al dretle.
1: C'è taidle la scena. Inspiration e distorges de musicistes e musicists.
0: Ciao a tutti la RTR, questa stava è zurni mince di tips de musica e ci città la RTR conoscerà nostra ultima protagonista de questa sta da c'è taila la scena. Qua monia in pain aiut.
2: E fec musica de pop romance e ci conosce mai ognuno quando sai, ma forse ci conosce mai l'ora per il radio o per il sulle media o sul concert.
0: E Claire, es tratta qua da la musicista in giardinese che non conosce in Fitch Bain e ci presenta giusto una de sias acnes chanzuns ci vessen meritada più attenzione. Es tratta qua da?
2: Es un Bibi va plan e se le domanda c'è una de mias chanzuns ci vess tenor mai meritada più attenzione e c'è qua Fitch una greve domanda perché c'è in general c'è grief o sindi de ci fermo attenzione ed è schebler con to questo mondo digital e stramette ora in una canzone con tanto amore e per ci fermo attenzione è proprio da far con piccerolas ma se avessi da declare ora una canzone l'ora resta forza also crazy popcorn un quella che deve essere super cool e quella è tenormai ed un paso ma scoditi ed è sgrif da declare ora una

0: Bibi va plan con Crazy Popcorn 1. Musica romantica e musica da nostra protagonista da c'è tai della scena. La Bibi va plan da tutte efne tips e distorges da musica. Emma Lake, voce pranza er e domanda queste ures dai de più qua pro RTR. E del rest, via RTR.ch dai la surista da tutti i tips fin già manzonati. Questa stacqua sono fin già 32.
1: C'è Tidal la scena.

al reggae per la buona ora, per la bella ora, per la razza del sole, sunshine reggae, laid back, questo è RTR. Ma deve a mezzodì, o se allora, vai in bot, le 10:30.

0: Scoletta, musica romantica per RTR.
1: Il Challenger.
2: Presentato il concert da voce suaves, Le Cornet Noir, Jörg Andrea Bötticher. Il 15 d'agosto in la Baselgia Claustrala a Mosté.
0: Oz e Daman, anamo le als dis d'avventuras romantias a Winterthur e Turic, vuol dire impostit per la diaspora. Sind klar, poner romances und romances da qua, ihr mai krei, i valer la paina in bustit per romances und romances. Io la bassa, infos per las occurrenzas ci duran un inter di micea, e ci cumainzen las nov, daia via challenger.ch. Sai qua, zambriar, fariert o fabriciar roboters. Per ufans da la bassa contuans, es qua una spürta ideale per concluder questas vacanzas da sta, e per forza imprendere a conoscer otras romances. E romance dalla bassa.
1: Il Challenger.
2: Presentato il concerto da voce suaves, Le Cornet Noir, Jörg Andrea Bötticher. Il 15 d'agosto in la Baselgia Claustrala a Mosté.

0: Quella musica da YouTube che vado dire qua. One. In 20 minuti la sündisch. RTR. Sind vostre urales. A Trun, ein del Spazi d'Art Matthias Spescher. Alle, da spöel mai un'exposition col titel Spescher e Spescher. In gioce la figlia de Matthias Spescher, la Venis Spescher, per scrutescher con les ovres del Bab l'interaktion tanter, citat al Spazi visibel del portret del Chomp energetic schaffi. I da questa sonda una guida speciale ci dà un paio una invista in quella interazione per imprendere de più vai no assa al telefon la Venis Spescher e le svesse artista e la accurata l'exposizione con ovres dal Bab e le sacnes ovres e della raggiungiana e la Francia del Sud a Barge. Bundi, bonjour, donna Venis.
1: Bonjour.
0: Venis Spescher, ella fa questa sonda con la guida in l'exposizione c'è la accuratà. C'è caratterizzata l'exposizione Spescher e Spescher?
1: L'exposizione mu essa conta forza che già è là. Quella sa essa sentita, è l'incontro col pubblico e c'è campi di energia che si servono e la combinazione di malezze, installazioni ed obiettivi per due generazioni, in quel caso, mi va a
0: dire. E la discorso qua di un chomp energetico, cosa potesse declarare visitadre e visitadre? C'è quel chomp energetico?
1: Il chomp energetico muove secondo la forza che già è là. In opera d'art ha un sesetto in champ energetico. E quella si allargisce attraverso l'interazione con altri obiettivi, soprattutto con le osservature e l'osservatura.
0: Also c'è anche corretto, vuol dire c'è un'art, un portret, in combinazione forse con un'altra, e qua è come reagisce in quel portret, per esempio?
1: Esatto, yeah. Il campo energetico è evocato l'intervallo dentro due obiettivi, il non visibile che si sente, la pausa dentro due stunde in una melodia.
0: L'esposizione è in sonda, le 2:15, quella dura un'ora. C'è poi un altro aspettare per quella guida, quella dai già un po' in vista più dettagliata. E l'esposizione?
1: La possibilità di vivere momenti meditativi ed energetici, immaginai momenti irritanti e meravigliosi. Tras la sentupada dentro ovres de mio ba, che in demanda 1958, stocca 2007, con sculture, pitture, reliefs ed obiettivi, e maies ovres da 2010 tocca 2026 con installazioni che ho concepito specialmente per l'IUC ed installato in situ. Dentro quello lavoro muoio lavoro con tente da china in pupiale da gemba faccio maun e dai dati inclusivo in poesia di Henry Spescher, il mio auto, il frate Matthias Spescher. E poi sto venendo a Marat, perché poi vado all'antica stanza a donare quella poesia con l'alfabeto di Matthias Spescher.
0: Ti meni, in deiner Brunne?
1: Tre,
0: hai? In deine Brunne da scovrir, ich meine, questa Sonde, las 2:15, la guida de Venis Spescher tras al Spazi d'Art Matthias Spescher a Trun in Giucci da Punta Ovres da 2 generations Spescher. Questa Sonde, las 2:15, todas las infos daia via calendar.ch.

0: Ella Henderson con Ghost, Desch de las Undes, da è qua pro RTR, per impisse Mainz, a moda, in forma, compacta.
1: RTR Impuls.
0: Als Impuls, l'episode da Dots, col titel Ristretto, da Plazzi Fluri, cins meina in l'Italia.
2: La Piazza Grande e il Mercato Siciliano era ben planita. Masses de persone, chi con apparati da fotografare, chi con pins parisolets e chi con slinges leves che devono al vento. Chi veva in sandales e chi mava ni merde se veva i peblots in quals scraps quadri scalirai. Io se sento ben e se girs. Marchant sulla piazza, en las fuoles de persone, croda ella soia mai. La Cafeteria. In a grande inscription su riesht entrada muasse ci che meina ella Cafeteria da Giovanni. Io entrel in a pinche bar ente dem in a pinche stanza. En la stanza ne gina soppies. Quale sen tote sorte dos in la terrassa? Io tracel quei fa sen che vai a dina bialaura ed en cheu tuttavia ne gin plaz. De vos la bar stat di nom cun in schnutz scoi on conosce schocmo del giug de pibaul dels Game Boys, al Super Mario. Giovanni, mera si mai. Io creut che la viu in mai e studiau. Aha, in de quest tipics turists, nen ton de monde al tutina, cosa desiderano? Io se girs a mamez e cun la savida che vai mo in tec bugien al caffè, io desiderio un ristretto per favore. El fa el. Con inferm grazie e pagont 8.193 liras, ciapliom il ristretto e svaneschel. Quei imbisentimen, la calira siciliana, la veste sin la mar, ne vende la piazza grande, in ristretto entameun, dolce far niente. Vos capis, se raquente il buvi navon la historia e lascio vus en quei bisiemi, perciò io vai lo buivo il ristretto, et die, quei mi dà il sentiment fabulous, perché che io sono della tutina buca del caffè. Denton, c'è feins botot per il sentiment d'italianità.
1: Impulse.

0: radio.
1: Subeve la radio. Vuol dire fa ir più da dot al radio. Qua la chanta l'Enrique Iglesias qua con Cescun Pons. E qua è una buona idea, o se venne una buona canzone.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Tumegl è l'aua de Baiver venida contaminada in traslavors de construcziun. Ad il centun grigiun rinforza il combatten contro la violenza a casa con una nova legge. De plide quals temas ad Laura dati os en las novitats de las Indisch. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Biendi. En la fraktion de Tumegl en Tumliastja e l'au de Baiver venida contaminada en traslavurs de construcziun. La Vishnanka appellesce per quai a la populaziun de far bullir si l'au avant ca trovar quella per Baiver, cucinar o e per lavar dents. A persunas can già bai vi aua contaminada a camussen eifer 48 uras sintoms de fevra, la sfuira o de render vengo segliada consultar in medi. Noch la Vishnanka vegni lavorà con tutta forza per sliar al problem, quai posse per adorar plir s'dis. Il centun region rinforza sias mesiras per combattere la violenza a casa, quai con una nova legge che due garantir la base giuridica per proceder coordinà. La regenza regiuna ha deliberà una missiva per mauns del Cussell Gron, quel tracta la facente in sia sessione d'ottobre. In element central de la legge è da fixar la collaborazione con tutti gli sports per tutti. I va però er per campagnes de sensibilizzazione e projekt de prevenzione per ufans a juvenils. Ultra de quai vien crea una collezione de datas centunala. L'an passà è si vien registra in il grigiun 260 cas penals en connex con violenza a casa. La gruppa delas clinicas de Falenz può guardar ena vossa in bun onda facenta. L'an passà, alla più grande gruppa de rehabilitazion della Svizzera registra in gudoin de 7,3 milions francs. Tudendot an las clinicas cirà passa in 10 milio pacientes a pacients ai nom en la comunicazion della gruppa. La Tumpassà e la clinica de Falenz se messe insieme con il centro de rehabilitazione de Turic. La gruppa de clinicas occupesce intanto 2.300 collaboratures e collaboratures in 13 lieus stazionars o ambulanz. Sin l'entir mond an catastrofas de la natura c'è giunà de main dons la prima mesedat de quest'on. Questa reduzione n'indicesce però bitch che il privels della natura se calmien, punctuation als experts della riassicuranza Swiss Re. Del Genève fin al cercladur an catastrofe sin in Tiermont c'è giunà dons economics de 107 miliardes dollars. Comparià con il madem-tem de l'an passà e quei bun in terz de main a comparià con la media dels ultims ons radont 10% de main.
2: La meteo.
1: Oggi veni per grande parte bel, al centro mesdì se forma magari in 5 nivels, a locale men potessi dar in o l'auter de gut, al più probabile en il sit. I resta vi ciao con 30-25 gradi e l'engi di nota a 32 e la regione de Coira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Al Matteo, è stato questa sta a lavorare vide nuova musica il Val Frisal sur Braille.
4: Sai quai mi dades degna mano.
3: Ho scelto una musica attuale da del mi dada dodina qua or della Val Frisal e se arriva però con nuove canzoni. E cuor de vos es return al fin già dat respostas ad RTR la nostra redattura da vita e creta da vart il sen della vita. C'è niente qua per Matteo, quando c'è quella da fare con musica? E che ci da fare musica in una ciamona senza acqua, corrente e forza elettrica per 6 efnes? Qua è durina quella prossima mezz'ora. Elias Tuzeos per voi al microfono, fine mezz'di. Voilà.
5: Con buona musica, tras la stanza.

0: dance, we can dance all night.
1: Matteo De Fons ha lavorato durante la stavi da nuova musica in la Val Frisal sur Brail. Seis efras il stad là e giusto da vostri ritorn il da casa a Lax a il fin già pudu forse stuvu risponder la domanda greve da vart il sen della vita.
2: Il sen della vita per mai ai ancora il sen adina esser marvelius prender ver las causas iens in conquestions esser cau pels amiz las amicias et dat las in sesets e creio da schwesch com massa sens per mai la natira in sen della vita i si adonza ne om rat tot un pau de pilons ne ven per exempel vese las causas con distanze ort autres perspectives. Per mei questo ist gar massa Fakturs, che vengono insieme, che daten a mi in sen.
1: Perciò non è la musica per Matteo, se sen della vita. E c'è rola io vo la musica? Risposte sono quelle che da più domande. Dai qua la prossima mezz'ora per Ondas RTR. Questo qua, musica da Matteo.

0: RTR, las Undes e Dudes, una comunicazione de traffic.
1: Vias e traffic.
0: Sün l'autostrada a Traides es a da far attenzion tanto a Tusan, Süd e Ziran, des persunas sün via, attenzion sün l'autostrada a Traides, tanto a Tusan, Süd e Ziran, persunas sün via. Ein Moment, du dich davant, qua la canzone musica da Matteo.

0: Sommer macht melancholisch. Provinz. Cent'acqua pro RTR, disch non passa las windas. C'es il sen de la vita. Quella domanda risponde a minciun alter. La risposta es fitch individuale. Matteo De Funz non ha betut sia roba de sis in ciamone la Val Frisal e la tut il clavazzin ed otters instrumenti con el. E la domanda sulla quale elle va in risposta fa quai c'è fetch in somma sen.
1: Io vai un flau massa temps, c'è temps per puspei ritornar in tec, tir slogans che son bugien, tir les causes, avventuras, tir la natira, vivere in tec auto che quel che fece il normal ma in quel che in tiron, la normalità, per quai.
0: La fortuna per Matteo è le smicciate le cialurs che non vanno in regioni più basse. Forza a ir al chef reist e la mancanza de dotters maglia temps juda per la creatività. E lesi mince che storna con musica e se si occupa moda usce intensiva con musica. Cotuna ses sen de la vita. Sin quai nos a Matteo voglio lasciare int. Da metter ses sen de vita in tunze plez.
1: E cao je schine grande demanda et jo sai scobo. Okay.
2: Se vez bo metteren tuns applies de dine consum per exempel.
1: Na, jo okay, bo che se vez di schol sen de la vette tuna. Jens che fit profond, jens che fit longe, di un quer la profondità de la musica per mai è che tot quel che ver va profond, quei ein grand sen, a quei jens che un quer la musica per leso insomma bo pretender che se vez sunaco sen de la vette en tuns. Ecco, forse in questa domanda, in questa filosofia, in questa cinque anni di Londra, perché forse è una grande incumbenza per me di questa udisca e tuna.
0: Il senso della vita. Vite creata filosofesca, davanti con la domanda. L'intero discorso con Matteo De Funz c'è stato via Play RTR, in cui c'è stato tutto quegli episodi in connesso con domande filosofiche e del senso della vita. Qua moina canzone del Matteo, questa è Aura,

0: Gracie Abrams, Look at My Life, il mardi dals undersch da wurscht, las undersch e mezz con RTR. Corinna Schmidt, alles Novitats Quartas.
1: En la fraktion de Tumil en Tumliascia e lau dabei va venir de contaminada en tras la wurs de construcziun. La Vishnanka appellesce per quei a la populaziun de fabulir si laua avant che dovrar quella per baiver, cucinar o erper la vardenz. Il Centun Grischun rinforza si es mesiras de combatter la violenza a casa, quai con ina nova legge che due garantir la base giuridica per proceder coordinà. La Regenza Grischun ha delibera ina missiva per Mons del Cussel Gron. Ad en Siria eine drecire condomna alla mort l'anterior president Bashar al-Assad che veni cupicià. Al dictatur che s'acciata al momento in Russia veni rinfaccià mazzament intenzionà tortura, arrestazioni arbitrarie e crim an contra l'umanità.
0: La meteo. Davam jetzt dieses Formel magari in chines Nüvles, e lokal mein Podessa dar un oloter got. Da plövge, pü probabel in del Süd, i resta fitch chat kunt an der 25 Grad in der Nacht e 32 in la Region da Coira. So, e dos la domanda, wo charas auditures, charas auditures, vaivet wo dat badene ade, con il cul auto, o cul bus, cha tunnels, finischen magari cun in a storta, o in una storta. Na, sì, non es in giun mitus, perché c'è qua esu sì? Scherine qua, scoprossum.

In 6 minuten las dudes, Elias zu Zeas dis Arevair. Il studio de radio surlascha ad Anna Selina Quinter pel magazin del Mezzdì. A voce vi già buona compagnia con ondas RTR.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: E alle 12 al microfono è Anna-Selina Quinter in bi mezzodì. Cica cugina oz a Tumelziu Giantasto e Minchecas in prem Shabui Laua, Laua de Beuber è nominata benvenida ciuffernada alla popolazione sto per cui fa attenzione. Da pli attenzione vuole il canton Grigione fa sciva per violenza a casa, per cui fa il canton con una nuova legge in proxim pass el combat dentro auter e con fixala collaborazione dels posts. A Sventer che gli avvocati di anterior chef della Raiffeisen, Pierin Vincenz, hanno in ulteriore gamproau di sciacurda al processo, rinviesce alla dirtiera superiore di Turic tutte le proposte in quella direzione. Da più details dati os per vus. A Tumel e la Tumliasca e l'Aua de Beuber venide contaminada in tras lavurs de construcziun. Der inscavament de construcziun in Lingia venide donegiada. Tenor il president comunal Pius Giger agens constatau che l'Aua è turbla. Examinaziuns de labor agimussau che se ves è da in contaminazione bacteriologica de l'Aua.
2: Aktuell ist der Werkdienst grad dran mit der Leitungsspülung. Morgen haben wir eine Firma da, die das ganze Reservoir reinigen wird, desinfizieren wird und die Massnahmen bezüglich verunreinigten Trinkwasser, Abkochpflicht, die dauert bis auf Weiteres. Die Bevölkerung wird dann wieder per E-Mail darüber informiert, wenn die Massnahme aufgehoben ist.
1: A persunas can giabuiu aua contaminada a ca muasen en teufer curant oci ura simptoms de febra, la fuera ni de render, ven cu se au de consulta in miedi ni in media. Tenor la vishnonca ven luvrau cun totes forzas per schligia al problem, quai sapidenton cuza plirs dis. Al canton Grischun rinforza le misure per combattere la violenza a casa. In una nuova legge doi garantì la base giuridica per un procedere coordinato. La legge riguarda la violenza in teufer partenadis, existenz ni precedenz, sco in teufer las famiglias. Per migliorare la prevenzione, vien plienavon creau una collezione de datas cantonala. Al consiglio governativo responsabile Marcus Cadov declara las plivelurs de quella.
3: Per vi in maleg, clar, neu a sabeja la violenza a casa, cia per tu causa, per cia in scia de cia e quels ca fan la violenza, quins alle un maleg in tec pi clara sa lo suentere fa maseres pi concretas ca fan la prevenzione leune ca la è necessaria.
1: La Regenza Grigiuna ha deliberau in missiva ca ven lu tractada del Cusei Gron e la sessiun d'October. Anus mi dain a Turic. Per il secondo dì del processo in conte anterior chef della banca Raiffeisen, Pierin Vincenz, alla dercira superiore de Turic, renviau praticamente tutte le proposte dels advocats. Le novità con Erwin Cadov.
4: Hier haben sie als Advokat de novo einen Provat de lasciar crudar il Prozess, trant rauter cum pretender che las rinfaccias seien suranades e che il sagt de Prozess na sein bitch komplett. Il persur de la drecira a Dicchins naia udi nagins novs arguments tot era già inconoscent. Il process po pie continuar sco planisà. Per l'enciata dell'interrogazione Vincenz accentuà che na venia a far nagines indicazions de varzias relazions personales per proteger sa sez e ses ambient. Il Consiglio federale ed il Parlamento recomandano di refusare l'iniziativa di neutralità senza controproposta. Il ministro dell'Exterior Ignacio Cassis ha plaidato per il status quo. Mo uscia mantenga la Svizzera in spazi di gir in la politica dell'Exterior. L'iniziativa veglia fixare una interpretazione non flessibile della neutralità in la Costituzione federale ai nom e nel curiget da votazione davat la faccenta che venne il 27 da settembre avanti il Pievel. Erce l'iniziativa venia renviada, resti alla Svizzera constant neutrala ed armada. L'anterior presidente della Siria, Bashar al-Assad, venne sentenziato alla morte. In absenza eine dreciere siriana declara il culpant per vida mazzament intenzionà, tortura, arrestazions arbitrarias e crims contra l'umanitat. La guerra civile in la Siria ha cominciato il 2011 ed è venida terminata il 2025 con cupiciar al-Assad. Tenor estimazions è la ciagiuna la mort d'entun mezz milion personas. Al-Assad vive attualmente in la Russia e finosa na Mosca becce extradì el. In la Repubblica Democratica Congo in già passa 2000 persone morte per via della malzogna infectusa Ebola che è rotora mezz maggio. Qui ha il Ministero di Informazione dal Paese comunica.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: In success che vien celebraus un pau ed in che dueis repeter, quae dati un oz de mesdi per vus, elei de quera, elei sperz, ad el vol che tuni puspei a shaia.
5: Yeah! Wahnsinn! Und was weiss William Reis? Torto wird Zweiter! Und er ist ja!
6: Medaille!
5: Bronze Medaille! Wow, wow, wow!
1: William Reis de Quera, al 2024, el ius per la medaglia de bronze als campionatis europeis d'atletica leva el sprint sur 200 meters. Hier al campionati entschied a Birmingham Reis, let's see me.
7: Ich fühle mich sehr parat und das Ziel wird einfach sein, um meine bestmögliche Leistung abzurufen. Die Konkurrenz kann ich wenig beeinflussen, aber ist klar, wenn man schon mal eine Medaille an der EM gemacht hat, das Ziel sein wird, um nochmal eine machen und eine Farbe ist natürlich ganz schön, darum ja, ist das sicher so das Ziel, wie ich es definieren würde.
1: Finde mir ein paar auch. Ad apropos Grande Valletta, a scopare è in concept e l'engedina bassa al center dessen edat nu che gest pliris progides vignen insemmen. Per quai è la direttura di Uffizi Federal per sen edat BAG an Levi Stade con una delegazione am Rad Vosles Kulisses alla visita a fac impression.
8: Und es zeigt hier aber auf, und das ist selbstverständlich wichtig, es ist machbar. Es ist machbar, wenn Flexibilität vorhanden ist, es ist machbar, wenn die Leute da Lust

0: Katy Perry, Firework pro RTR.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Gratular a vostras Charles e Charles live al radio per l'anniversario. E millis de persunas stylen. Quai es un privilegio ed un palc che RTR sporge mince di. E tanto totes e tots giubilaras e giubilars. Traino la fin dell'emission a mo la busce per una giubilare, un giubilare. Ci guadagna 2 bons per il buon ingegnere a scuola. E vale la pena. Al microfono, Elias Tuzeos, Allegra. Oggi in giunas gratulazioni via formulare in scritto, se ci non fanno giusto un sil via sin qua ci descapita oggi va mezzdì, curce la Georgina Janchi ha fatto l'appello per la cupina, sa annunciare la Susi Specia de Pignu, per regalare con la cupina al quina Lucas Corai de Favoncia 60 ans.
3: Car Lucas, io diviso il nome de mie 4 sores, a ti tot mal bien, pils proxims, o curonta si sonta pucci in avem in l'ebuc. Diviso il titolo bien, che abbia diviso, mondi ce n'è un ambigur, gau della vetta, a quasera figenza in viva, per una buona pizza, a quai vin e nom de nus 4 sores con nur familias.
0: No ci vizien bler plagiare a Lucas Corai da Favun, con la cupina, con le ducerie, con le bons, pel 60 ans, tot, tot al bun.
1: Per vos, con vos.
0: So, e dos es a las 2:32 e no van 2 opziuns. L'una es telefonar e ce le scrivere in WhatsApp. No comenzare ni a Pacific col telefon, offrire vocal palc, no la 800, 20:25:30, vuoi poter telefonare, gratulare live al radio e con un po' di fortuna guadagnare 2 bons per il buon in giardino a scuola, per la giubilare o per il giubilare. 0800 20:25:30, il numero del studio RTR, noi siamo qua fino al main quarto per la luna. Tempo vonda per tutti i vostri giovani d'anniversario.

0: L-I-F-E-G-O-I-S-O-N. Life goes on, la vita va in avant. Noah and the Whale, qua per RTR, plus gratulazions. E no, bivniantain, la prima gratulante via Nola 825-30. Gabi Kandrian, da Malanz, ci telefona per la figlia. Allegra, buonasera.
1: Bienvenuti, buonasera.
0: E allora, con c'è plez, da scena gratular?
1: Beh, io gratulasse mia figlia, la Tiziana, a divisasse della Tobien, buona sanadat, che la stetti a Cina cara a gnocca scottocca da cheo. A coi divisan sia due sores, la Selina, la Lara, al bab, a mumma, alla status, al tat. A tocca che conosce da.
0: E con tre sons, alla Tiziana fin già una pet preferita?
1: Gela di cicciere cioglata.
0: Ok, cioglata. Ok, la saffin già con tre sons c'è c'è desbun. E dosa vaina, eramo plazzangia vish da musica, qua funzionano, vain c'è già io moina, da Traufer, Traktor, la Tiziana tae la jenta al Traufer.
1: De, letza, a du deu quella, os letz la dina puspeta cla, Traktor.
0: Ok, allora fai il Traktor per Tiziana, Luna, Kandrian, ciao, tre sons. Donna Gabi, una bella festa con la figlia, con la famiglia e grazie per il telefono.
1: De, grazie, Fitch.
0: Addio.
1: Addio.

0: Ah, quest. Scomail. Per l'orma, Something Stupid. Frank Sinatra e Nancy Sinatra. Qua pro RTR. In giù c'è nuovo la prossima gratulante via 0800-20-25-30. Paulina De Dual, da Parzons. Buonasera,
1: allegra. Buonasera, signor Elias. Io le gratulare alla mia figlia, Patrizia Maximovic, 62 aval anniversari. A divigira della da cor tot il buon, buona sanadat, a bler bel anzeman. E io lessi ringraziere della fitch per tot quel ce la fodigna con la riva, anze ingraziaval cu c'anze civili.
0: Se santi du sonst celebresce la figlia, fa la forza una festina o altro?
1: Ben bagn la fa sonen se c'è, ben bagn lo fa tutto, di sabeci tot c'è. Ben bagn la, a chi giù spec la degna la stata iona, da allora vini la degna gli occhi. Per ella posta degna nicra, allora dati senza c'è.
0: Ma arriva la figlia e su in visita a Parzons?
1: Bagna l'arriva, mi c'è tanto a dir l'altra figlia Astrid e la Gida, non ci sono, si va anche il figlio Claudio, ci va a dir a bagna, proprio c'era un fan, se sto a dire.
0: Che flotta. Ok, ma allora gratulaino la Patrizia Maximovic sin 62 ans con un gewisch konkret da Saso Afsinik und seine Oberkreiner Trompetenecho.
1: Ehe, gugent, gugent.
0: Dona Paulina, grazie. Un bel dì.
1: E grazie a voi, un bel dì.
0: Grazie.
1: Addio.
0: Addio.

0: Trompeten-Echo, Sasoaf Senik und seine Oberkreiner dedica al 62-Avel de Patricia Maximovic de Iona. Nolo cent, vainc, vainc, cinc, trent, el numero per gratular qua live vossas charas e charas cien otz anniversari. E no vain fingi al prossimo gratulant al telefon. Sar Adelrich Caminada, ci des in sede San Vittorio, ma ossa sul Mises. Allegra.
1: Jevain, buonasera.
0: Co es la vista?
1: La letta bellezza.
0: Qualche
1: bellezza. Adesso non è in infinito fresco. Mm-hmm. Tutto in ordine.
0: Quel craio. Sir Adelrich.
1: Si cava un po' secchio.
0: E il telefono per gratulare a Sesquina?
1: Ja, weil mia Gratulation va a Carlo Caminada. Lei si è visitata il tuo bien, naturalmente in buona sanità. Ad un vino con via plegè, con si hobby il città. Adò, sin vidi da fiesta.
0: Schell, stes descriver al Sir Carlo, es el in tip ci fa un pa fiasta o pittosch na?
1: O il pittosch modest.
0: Modest, ok.
1: Modest, modest.
0: Dai a forza una torta prediletta ce la mangio in petta.
1: Io sai poco, io sono simisese, adele di quera, io sono un po' orientale.
0: Ok, in cun in sé scontorno sarà sicura c'è torta ce l'hai ent, intanto però tra metà in musica almeno adattata c'è ci pertocca il nom.
1: Jevain, cosa fa sul giovici il Marsh San Carlo?
0: Il Marsh San Carlo per al Carlo camminata ci ha 76 anni.
1: Jevain.
0: Sarà Adelrich, un buon tempo sul mises? E grazie a tutti per il telefono.
1: Grazie a voi.
0: Addio.

La Società de Musica Surawa a suonà la marcia San Carlo, adattata al nome del giubilar Carlo Caminada, che ha 70 saisons. In 7 minuti a luna, fino a avere gratulare a 3 giubilars e giubilars, se volevi gratulare a modo più persone, c'è un 8 anniversario, fare un flotto piacere, ci loro telefonare 0820-2530, non vengono qua tempo a fondo, ma per un po' giovius. Non va in vostra musica, ce l'avete piazzare. E non va in l'occasione di guadagnare due bons per il bon termal che voi potete azzurdare alla giubilare. Al giubilare. 0800-2530, il numero del studio RTR, non c'è qua, fino al main quart passa a luna, ce l'avete fare un piacere d'incun.

Precis, Luna, os allora qua con RTR, als indus da vos, l'ora delas gratulazions. Quindi c'è, uno potevet ve be telefonare, gratulare, voi potevet zinclea e scrivere in WhatsApp o in SMS, direct, sul nostro telefonin, il numero è 079-200-7097. Non per lea in vos messaggi in vos nom, ed er qua, tutti i messaggi ci arrivano, per mince giubilare, dai una chance da guadagnare due bons per un bon termal, non tranne la busce, la sorte alla fine di questa emissione. 079-200-7097, in quel numero potete scrivere WhatsApp o SMS, c'è no per lea in vos nom, per vostri giubilari.

0: Musica svizzera Eileen Allister, Where's the Fun? Questa è RTR, di spesso l'una colore delle gratulazioni. I resti sono circa 5 minuti. Se vuoi live gratulare, mo d'inciun, per esempio, al telefono 0800 20 25 30, live con un giovis di musica 0800 20 25 30. SMS o WhatsApp era mo d'una possibile, quasi un altro numero, che fosse 0700 20 07.
1: On nous a trop appris à se préparer au pire, éviter les erreurs.

0: Heading for a fall via con dias 17 passare l'unè 9 su niamo il telefono dall'Umbrain. Bistianca Paolo il telefono, allegra.
1: Yeah, buonasera.
0: No, gratulai.
1: Io le gratulerò ad Aaron Bricker, since il 31 anniversario, a che vi del to bien, buonasera da, e fi, bien successo di nuovo. Il sta sia flon, io vi fa una visita, dopo mesi, per il erbo d'un turno, in c'è casa di giù il cantonuri, terzo genitors, il a casa in a cara donna, a una figlia, una cara figlia, a mince tonne con quella l'ultima sì, per quella si è già la canzone di Kloster Stalin, Gott schütte die Frauen.
0: C'è da proteggere le donne di Aaron Bricker, la figlia e la donna.
1: O proteggere, forse la gente, perché viene mince tonne il turno in te più avanti.
0: Aaron, fa l'ozzo un po' festa, fa la fin
1: d'esna. Il vegna d'essere, il scias André, ne scias mino André, vegna d'essere, il hai dil de fluela, il alla donna. Mince casa, ne io, vien giù, aber io vengo solo da parte del cliteci tala radio romano.
0: Perci grataia con la sorpresa.
1: Yeah.
0: Ok, la musica è pronta, Serbis Chan. Grazie per il telefono, un bel dì.
1: Yeah. Stavain, ciao.
0: Arrivai.
1: Ciao.

0: Klostertaler Gottschütze die Frauen, Ludi per Aaron Bricker de Flonci, hat 35 Jons e quel Zettel che viene in die nostra Schakla und ci sono ein. Das quattro persone ci sorvegnen oz gratulazions qua via RTR. Davanti a fein qua, vezza giusta, ci desriva amo last minute in WhatsApp, es in clear, ir quel WhatsApp, quel plazainamo. Tiziana Candia, non voglio dire come si mai dell'ora, ha 3 sons e desriva in WhatsApp. Hallo, d'accor, gratulain Tiziana Candrian sul terzo anniversario. Ci vediamo tutto il bien. Gaudi in B, G, Oz e mali in bien toc torto. Non spatterciai in videtai se le grain de visita e puspai. Car saliz da tia cuserina Simona con bab e mumma da Hindelbank. Ok. Ossa va in a craia tutto il giovuse. Perciò la Tiziana es finge ein la trocla eint. E per ci resta fair, ci mince la stessa chance, non stanno a fare un nuovo zettel. E tra noi la sorte, ci godogna al püschel, non al püschel, al bons del buon in giardino, scuol, dus bons, tra metaino ad Aaron Bricker da Flontia, az 35 ons. In nome da RTR, lesa gratular a tutti i giubilari da dots, dals undos da wurst. Er schon wo nun ist, hat nichts mentionat, qua Spranza, weil wir tun bel di. Spanza splendura col sulai oz a moin pain più bel per vostas armas, per vostas dida feste. E spanza pisera vostra compagnia, vostra contorns, ci vo passantai vet un bel di, con surprises, con vivas, con inscunters, con vostra traz predilets e con regalins. Ci fan plagiare vo. Tot al buon. Non più l'encom già per intanto, già grazie a Fitch per l'attenzione. L'intera ora delle gratulazioni dai da telar via rtr.ch. Al microfono si accompagna Elias Zuzeos, Romancia, sta benin.
1: RTL, las gratulazions.
2: Il suo intermes di tar RTL. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Flavio Tour.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Tumeglie l'aua da Baiver contaminata e il Consiglio federale parlamenta incontra l'iniziativa de neutralità. Il las duas, mio nom Erwin Kaduf, benvegni. A Tumeglie in Tumliastia e l'aua da Baiver venida contaminata in tras lavurs de construcziun. La Vishnanka appellesce per quai alla popolazione da far bullir l'aua avant che dovrà quella. A persone che hanno già bevi l'aua contaminata e che mussano ai fra 48 ore sintomi da febbre, la fuira o da render, vengono consigliati a consultare in medi. Tenor la Vishnanka viene a lavorare con tutta forza per sliare il problema, che possa intanto durare plirs dis. Il Consiglio federale ed il Parlamento raccomandano di refusare l'iniziativa di neutralità senza controproposta. Il ministro dell'Exterior Ignacio Cassis ha pledato per il status quo. Mo a scia mantenga la Svizzera in spazi da gir in la politica dell'Exterior. L'iniziativa veglia fixare in una interpretazione non flessibile della neutralità nella Costituzione federale ai nom e nel codiget da votazione da vart la faccenta che vegna il 27 settembre avanti il Pievel. Erce l'iniziativa vegna rinviata, resti alla Svizzera costant neutrala ed armata. Per il secondo dì dal processo contro l'anterior chef della Banca Rai, Faisen Pierin Vincenza, la Dreggiera Superiore de Turich rinvia praticamente tutte le proposte dals advocats. Hier avevano quels de nova meine improvada, lasciar crudare il processo, tranter auter cum pretender che las rinfaccia sein suranadas e che ils acts de process na sein bec complets. Il persura della Dreggiera ha detto che ins naie udi nagins novs arguments il process popie continuar scoplanisa. Per l'enciata dell'interrogazione a Vincenza accentua che il na vigna a far nagines indicazions da varzies relazions personales per proteggere sa setz e ses ambient. L'anterior presidente della Siria, Bashar al-Assad, veni sentenziato alla morte. In absenza a una dreggiera siriana declara il culpante per vide ammazzamento intenzionale, tortura, arrestazioni arbitrarie e crimes contro l'umanità. La guerra civile in la Siria ha cominciato il 2011 ed è venuta terminata il 2025 con Kupichar al-Assad. Tenor estimazioni ha la cagionata la morte di un mezz milione di persone. Al-Assad vive attualmente in la Russia e finosa na Mosca bec extradiel.
2: La meteo.
1: In amide tanch con agut, il sulel dominesce vin avanti, il suntermez di sa formen in cins nivels de cumulus e di podar singul suradis e durizis il plicionch en las valadas dal sit. En il Sursees vegni tranter 23 e 27 gradi, in Surselva 25 fin 29 ed in la regione da Quira in fin 32 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chattais in rtr.ch.

il suento mezzdì per RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

0: las novitats ter RTR.
1: Consell federal e Parlament encunter l'iniziativa de neutralitat e la Corea del Sud ha arrestat dus probables spions chinais. Ich las trais, mio nom Erwin Kaduf, beim Wegen. Il Consell federal ed il Parlament recomandan de refusar l'iniziativa de neutralitat senza contraproposta. Il minister dell'exterior, Ignacio Cassis, ha pledà per il status quo. Mo aschia mantegna la Svizzera in spazi da gir in la politica dell'exterior. L'iniziativa veglia fixare una interpretazione non flessibile della neutralità nella Costituzione federale ai nom e nel codiget de votazione davart la faccenda che veni il 27 settembre avanti il Pievel. Erce l'iniziativa veglia rinviata, resti alla Svizzera constant, neutrala ed armata. La Corea del Sud ha arrestat dus anteriurs co-members de l'armada chinese per vide suspect de spionage. Inde dels doi avertat la cun in equipament de profis la comunicazion de funk trant jets de combat sudcoreans ed americans. L'autor doi aver engagà in a collaboratura de la base militare Camp Humphrey, la pli gronda base militare americana ordai fra ils Stadis Uniz per venir a datas militares confidentes. A Camp Humphrey en passa 28 milijuldats americans stazionats. A domadus ven rinfacciada ver favorisà l'inimi, per suenter poi darin la Corea del Sud prajun per vita duranta. A Tumelia in Tumliascia e l'aua da Baiver venida contaminata entro le lavori di costruzione. La Vishnanka appalescia per quale la popolazione da far bullire l'aua avant che dovrà quella. A persone scandia bai vi aua contaminata e che musen ai far 48 ore sintomi da fevra, la fuira o da render ven consigliata consultar in medi. Tenor la Vishnanka venia lavorà con tutta forza per sliare il problema, che possa intanto durare plirs dies. Ir è in auto brigià completamente da manaival da tartar in una frazione da cazzas. L'annunzia è arrivata per la polizia cantonale la sera alle 5 mesa. I pompiers han potuto impedire che il fieu s'aderasia sin la contrada. Suenter stiars duas uras e l'acziun sta definida e la via puspe venida dada libra per il traffic.
2: La meteo.
1: Da meun e pushmeun resti sulle gif e ciaut, me semna dati la chance per uradis e durizis, gievgia plitost bec, gievgia poi venir in fin 34 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR.
2: Cun sempre verz. Scuveridas. E hits.
0: Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Flavio Tour.

0: Las novitats der RTR.
1: La suprastanza comunale de Pontresina ha refusà un recurs contra la votazione de domenica prossima. Esco in prim paes arab a il Libanon stricià la pena de mort or il dretch penal. Egli las quattr, nun om, Ervincaduf. Benveni. A Pontresina datti questa domenica in votazione all'urna. I va per una domanda de credit de bun 10 milioni francs per realizzare la nuova piazza de sport Rosec. Alla suprastanza comunale era venuta inoltre la domanda de spostare la votazione per vide sbagli formals. Sontra aver consultato in consigliere giuridico esterno e la suprastanza venida alla conclusione che la missiva sia formulata clare e dettagliata, ossia che la popolazione sia informata bene a vonda per poter decidere. Da Maikinsa 10 di spede da fare recurs contro la decisione della suprastanza comunale, resta il risultato della votazione mo provisoric, infinché il 10 di inspirats. Che cos'è il federale e il Parlamento rinviescen l'iniziativa per alimentazione era inconoscente, avant las medias ha il ministro d'agricoltura Guy Parmelin anche explicia in agiada ils motifs. L'iniziativa pretende in pli aut grad d'autoprovediment, trant'rauter cun cultivar da pli nutriment vegan. Tenor Parmle sei la produzione de mangiatives animaliques, sco ciarn, ovs e ciagiel dentant de grond importanza in Svizzera. Blera surfaccia na sei a bec adattada per cultivar ers, ma bain suleta main sco pascira. Il Libanon ha abolì la pena de mort. Il Parlamento ha approvato in amidade da leja. Uscia è il Libanon l'emprim paes arab che striccia la pena de mort formal main ort il drech penal. Tenor la nova leja vignen crims ken vignitz comes avant che la leja entre in vigur punitz cum prajum per vita duranta. Per crims comes persuenter esi previs prajum per vita duranta cun lavur sforzada. La davosa esecuzione in il Libanon è stata avant 22 ons. La Corea del Sud ha arrestato dus anteriors commembers dell'armata chinese per vide suspect de spionage. Inde dels due avertat la con in equipament de profis la comunicazione de funk tranter jets de combat sudcoreans ed americans. L'autor doveva aver ingaggiato in una collaboratura della base militare Camp Humphrey, la più grande base militare americana ordai fra gli Stati Uniti, per venire a date militari confidenti. A Camp Humphrey è passa 28.000 soldati americani stazionati. A Doma 2 veng rinfacciata per favorizzare l'inimì. Per suenter poi dar in la Corea del Sud presum per vita duranta.
2: La meteo.
1: Domani ne puspeun, resti sulle live ciaut, ma semna dati la chance per uradis e durizis, djevdje plitost bec, djevdje poi venire in fin 34 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
0: Cuscovridas. Hits e sempre verz.
2: Musica non-stop.

0: RTL, il magazzino della Saira.
1: Ihr lasst schon a quei Plan, wenn sie pront per vus questa sera. Al Kontervent Continuation kommt al Plan per il Center del Vic a Surkulm. Ihr veniu surdau l'initiativa in Konter la surbegiada da si sont abitazions. A Pontresina va tutina tot sco planisau. Domenica ven decidiu a Pontresina de vart in credit per realisar la nova plazza de sport Rosetg. Malgrat che ihr veniu in altrau la demanda de Stuscia la votazione. La fin de quel magazzin mi rendo un tec più dettagliato ciò che era proprio planizzato a ciò che è buono e che non c'è un ricapitolato al secondo di del processo incontro Pirin Vincenz. Mio nome è Anna Selina Quinter, ci vediamo la bella sera. Ieri ha un comitè in Oltrau alla Vischnaunga de Sursaisa Mundaun in iniziativa con 230 sottoscriptions per un svilup comportabel del Center del Vic de Surkulm. Als Details alle novità con Erwin Kedoff.
2: I va per impedir la surbaiegiada de tres chiasas con in tot 60 abitazions. Sco il comitè s'inserescia na sa e lur intent bec d'impedir de principi il svilup sur quam dascia e stoppia sa svilupar. Decisiv sa edentant ch'il proiect s'integrescia in la struttura crescida, in la contrada ed in il maleg dal Vic. L'iniziativa pretende per quai che la Vischnaunga interprendia tutto il possibile perché il carattere del maleg dal Vic restia. La Vischnaunga de Sursaisa Mundaun decide il 28 d'avust davart in una revisione parziale della zona de planizzazione. Der Ingier fis la surbaiegiada nel centro del Vic de Surkulm in pas in avant. A Pontresina dati questa domenica in una votazione all'urna. I va per una domanda de credit de bun 10 milions francs per realizzare la nuova plazza de sport Rosetg. Alla suprastanza comunale era veni inoltre la domanda de spostar la votazione per vide sbalz formals. Sunt'aver consulta in cusegliader giuridic extern e la suprastanza venida alla conclusione che la missiva sia formulata clare e dettagliata, uscia che la popolazione sia informata bene vonda per poter decidere. Da Maikinsa 10 di spede da far recurs contro la decisione della suprastanza comunale resta il risultato della votazione mo provisoric, infinché il 10 di inspirats. A partir de demain, il 12 d'avust, la Saira alla Sise, la via in Val Stjarl puspe averta permanentamein per tutto il traffic. Que scrive la Vischnaunga de Schuels in sia pagina d'internet. Per vide boves, la via stade serada da pila finfenadur tranter Sagnon e Stjarl.
1: A conquai a Berna, l'iniziativa per l'alimentazione ai memia extrema pel Cusei federal.
2: Che Consiglio federale e Parlamento rinviescono l'iniziativa per l'alimentazione era inconoscente. Avant las medias ha il Ministro d'Agricoltura Guy Parmelin anche explicato in agiada ils motivs. L'iniziativa pretende in pli aut grad d'autoprovediment, tranter auter cun cultivar de pli nutriment vegan. Tenor Parmelin, sai la produzione de mangiatives animalicas sco tjarn, ovs e tjagel dentant de grond importanza in Svizra. Blera surfaccia na sai a bec adattada per cultivar ers, ma bain sulettamain sco pascira. Il Libanon ha aboli la pena de mort. Il Parlament ha approva in amidada da leja. Uscia è il Libanon l'emprim paiais arab che striccia la pena de mort formalmein ord il drec penal. Tenor la nova leja vegnin crims che veniz comes avant che la leja entre in vigur puniz cum prajun per vita duranta. Per crims come es persuenter esi previs prajum per vita duranta cun lavur sforzada. La davosa execuzione nel Libanon è stata avant 22 ons.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: A cominciare pronto per voi questa sera, la Munconza d'Aua fa qui taus e alla Regenza Grigiuna. A scioglie di la cusiera governativa Carmele Meissen, per esempio, per tu conto la situazione dels Uauls Grigiuns.
3: C'è una stata da calire, a conzione scicciere, a se capesce in una situazione di stress per gli Uaul, quei vesens mincigas in terce fases da scicciere, cu singulas plantas miren giù per cui quella scicchiera è stata mia bella per ellas.
1: All'aua fa equitaus en in auter liug e la tumliasca a tumegl l'au ai l'aua nomnada benvenida contaminada su enter lavurs de construcziun. La vischnonca per cui appellaua la popolazion de Buissi l'aua vonca durva ella a scioia Pius Giger, al president de Vischnonca.
4: Die Massnahmen bezüglich verunreinigten Trinkwasser, Abkochpflicht, die dauert bis auf Weiteres. Die Bevölkerung wird dann wieder per E-Mail darüber informiert, wenn die Massnahme aufgehoben ist.
1: Lau fa paia qui taus en plir slogans, Details en kurt. Marein, schibim forse e giude ciel pi bletsch.
0: La meteo.
2: Da maune pusch maun resti sulle gife ciaut, me semna dati la chance per uradis ed urizis, djevdja plitosch vec, djevdja poi venire in fin 34 grads.

0: Tschun autres accusai, ei vegniu cinciau de vartlas remfatschas. Milena Bessina per nus a Turich per rapportar del process, a cun ella essa nus os en lingia directa. Milena, c'hai novas ai dau oz en questa condida process?
1: El Pierin Vincenz ha pigliò plazza davanti il giudice e giusto al cominciamento fat clair che non piglia posizione per sias relazioni personali. Sias cas è già una enorme pubblicità ed el vuol proteggere sia contorn. Proprio nov, non ha que do ger ots Pierin Vincenz ha sovent dit che è già rispus questa domanda il process in la prima instanza o che non se ricorda più.
0: In dels temas eren gelas speses che Vincenza fa gvele sur ons de la Raiffeisen. C'è e vignu tematisau lau?
1: Ter les speses tu accen trent roter viedis a Marrakesh, Graz, Australia, Dubai u Mallorca, c'è l'oppa jo cun cartes de credit de la Raiffeisen u er numeruses visites in strip clubs. Ter geras domandas o Pierin Vincenz dit c'è que ege gia motivs de fer. Il giudice allora domandò perché c'è quei non saien durante quels viedis un giunt termins in l'agenda del lavoro. Sinque ho Pierin Vincenz respus che la Raiffeisen faccia un combat contro el per el fernir disperò. E che la Raiffeisen ege l'agenda ed ils mails ed ottenor el beora quei che ci discura contro el. Der singule speses all dit che quelles seien ides per jubal sur la Raiffeisen, el non ege però paio in avos quelles, perce che si es conto sun blocos per vide la ciusa.
0: Sa seinte gine impressiun, co era l'atmosfera tra quei ping-pong de demandas?
1: Il giudice ha giusto il cominciamento domandò a Pierin Vincenz scuccia il sto e l'ha al dit che il saia un po' nervus ma ci saia un schlotto di norden. E ci aveva anche proprio do un vi e di no intensiv. Ma il giudice ha mingetendo a reagire sulle risposte e per parte ha fatto lustige remarche. Per esempio, quando Pierin Vincenz ha dit che sul viedi ad Australia con sua famiglia ce l'ha fatto valere con spese e gel ergia termins de lavoro. El saia ia a guardare una sela de fnestrils d'una banca. Il giudice ha detto in quei che quando si fa da tuoi, allora desque una rinascenza da quelle sele de fnestrils. Tele situazioni a cui ad una del ciò che il giudice ha reagito con humor.
0: Avenins an trinauter am faccia, quer gelas participaziuns a firmes, sin ce demandas a Pierin Vincenz stu risponder?
1: Il giudice ha let avent mails u citò discurs dels accusos de pibot, in ua cels discuten scuci pera sur de summas de raps, ed a ci cels podessem paier quelles. Pierin Vincenz ha sinque dopi lunges respostes scu enster las speses, el ha declarò cura, quent e perce cel as ha participò vida firmes. Tenor la procura publica ed ils accuseders as egen Pierin Vincenz ed otters accusos, trent roter Beat Stocker, in ricios tresque, cels as egen scu prim participos zuppentò vida firmes, e cieva vendia quelles a Laduno o la Raiffeisen las firmes in ua cels deren ils chefs. Que a Pierin Vincenz però negò ed la fim pretais cel nu clappe un giunciasti di mena un freispruch. Scu cel giudice decide que nu niron zence savair in quist process de duas efnes, ma bain pur più tard cur ce cura nun ha il tribunel però ence comunicio.
0: Ton de quei secondi del process contro Pierin Vincenz in grazie al fetch. Milena Bessin che rapporta per nous del process, per quel che ella ha già menzionato, planisau en tot 10 dies. Qua fosse stato del magazzin de quei mardi sera. Erwin Cadova preparava a presentare vos les novitats. Prisca Bondi è stata responsabile pels contents. A mio nome è Anna Selina Quinter. E in tir magazzin a tutti i temi attuali in Fleiss Schodina Ternusele Reut con un clic sin rtr.ch. Und das mein Wienerwann ein Zähmen-Tras, quella Sera, quella Kuhn, Musiker der Kuhns-Vögel.

0: Il di der RTL.
1: Oz con Ursin, che dici? Il Grischun rinforza si mesiras per combattere la violenza a casa. La nuova legge che la Regenza propone al Cusel Gron riguarda la violenza in teifer partenadis, dentone in teifer relazions familiares. In element central è da fixare la collaborazione con tutti i posti per Tucai. I va dentone per campagne per sensibilizzare e progetti di prevenzione per affonze giovanils. La Regenza vuole creare una collezione di dati scantonale. Il 2021 il Grischun registrau 260 casi penals in connex con violenza a casa. Il Gionavon aveva agito alle unfrendas Grischun cirau 393 unfrendas. A Tumelsto la popolazione fa bulli, l'aua a vonca druaella. L'aua da Beiber segi contaminata tras lavurs da Baghià. Persunas cangia buiu, aua contaminata e mussan eifer curonto ciures simptoms da fevra, diarrea, nianda render, duen consulta i miedi. Tenor la vischneunca vini luvrau con tutta forza per sligiare il problem. Quae sapidenton è un i in pergis. Pontresina votescia questa domenica definitiv da varti una nuova piazza da sport Rosec e del credit da Biaben 10 milioni francs per suenter. I seggi bengiu inoltrau la domanda da spustà la votazione per via da sbagls formals, comunicaescia la Vischneunca. Suenter consultazione din consigliader giuridic extern e la suprastonza denton persuadida che il messadi per la faccenda seggi formulaus clar e correct, ascia che la popolazione sappi decider. Il risultato della votazione della domenica resti in denton provisoris durante 10 dies, per quei che insavesse un inoltre in ricorso contro quella decisione della suprastonza. A Sursaisa Mundeun ha un comitè inoltrau in iniziativa un contro in Asurbagiada Gronda previda din investur da Quira, tre casas con 600 abitazioni per mezzo del vice da Surculm. Tenor il comitè è in 230 sottoscrizioni nides insieme, necessarie fosse in Cienaven. Il progetto della Surbagiada ha già avendo lanciato l'eventau opposizione. La suprastonza sostiene vinavon il progetto. In una prima decisione in causa, a Sursaisa Mundeun da decidere alla rodonanza comunale del 28 d'agosto, lui va per rivedere la zona da planizzazione, quel che montasse in ulteriore passo il progetto della Surbagiada. Si lungi il tema per il momento, gli oggi virleun in abiala sirada.
2: Top informaia tra la sera su entra nostra resumazione del di sinindels temas marina la proxima mesura un impau in dettai laua de Beiber che venida ciufernada a Tumegli. Cautonus, dati on de pli details, al microfon per vus, Anasline Quinte, te vigel in Pacific, mardi sera.
0: RTL, mes radio, mia lingua.

Nicholas con Don't Stop the Car. A la prossima, let's impromette qualche news. Spero anche capite con son els campionatis europeis d'atletica leva. You win again, quels bigis.

Sophia Lee-Spexer con Murder on the Dance Floor. Per mais è plomblonet veniu temps de prender come a per questa sera il microfono per vus e Anneslina Quinter Stada. Io prendo come a per linea con musica da Rihanna Caffè Creme. Esce forse tardi quelle ore da beber caffè, a per l'altra Lupi Tart con musica da Kors e nostra emissione Nos Kors che dat co per vus ne venda meslas siat. Scheiße mir kurz, für jene bi alle Sera. Das Gardine, prendi Pacific.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun ursin, che dici? Il Grischun rinforza si es mesiras per combattere la violenza a casa. La nuova legge che la Regenza propone al Cusel Gron riguarda la violenza en teifer partenadis, dentone en teifer relaziuns familiares. In element central è da fixare la collaborazione con tutti i posti per Tucai. I va dentone per campagne per sensibilizzare e progetti di prevenzione per affonze giovanili. La Regenza vuole creare una collezione di dati cantonale. Il 2021 il Grischun registrò 260 casi penals in connessione con violenza a casa. Il Gionavon aveva agito alle unfrendas Grischun circa 393 unfrendas. A Tumelsto la popolazione fa bulli, l'aua avonca druaella. L'aua da Beiber segi contaminata tras lavurs da Baghià. Persunas can già buiu aua contaminata e mussan eifer 48 ore simptoms da fevra, diarrea, ni anderender, duen consulta i miedi. Tenor la vischneunca vini luvrau con tutta forza per sligià il problem. Quei sapidenton è un i in pergis. Pontrasigna votesce questa domenica definitiv davanti una nuova piazza da sport Rosec e del credit da Biaben 10 milioni francs per suenter. I seggi bengi o inoltrau la domanda da spostare la votazione, per via da sbagli formals, comunicasce la Vischneunca, suenter consultazione di un consigliere giuridico extern e la suprastanza denton persuadida che il messaggio per la faccenda seggi formulaus clar e correct, asci che la popolazione sappi decider. Il risultato della votazione della domenica resti in denton provisoris durante 10 dies per quei che avesse un inoltra in ricorso contro quella decisione della suprastanza. A Sursais Amundeun ha un comitè inoltra in iniziativa contro una surbeghiada gronda previda din investur da quira, tre casas con 60 abitazioni per mezzo il vice da Surqualm. Tenor il comitè è in 230 sottoscrizioni nides insieme, necessarie fosse in Cienaven. Il progetto della Surbeghiada ha già avendo lanciato l'eventau opposizione. La suprastanza sostiene il progetto. In una prima decisione in causa, a Sursais Amundeun da decidere alla rodonanza comunale del 28 d'agosto, lui va per rivedere la zona da planizzazione, quel che montasse in ulteriore passo per il progetto della Surbeghiada. Se lungi il tema per il momento, gli oggi vi leon in abiala sirada.
0: La Saira der RTR. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: Nu che la musica è da casa.

RTL Musica non-stop con scuferides hits e sempre verdi.

encarscha detgna. De Gion Cadieli. Sun cheu en jastra tiara. Lunch ne vendi il vic natal. Coi mondi, buon piara. Gli encrescer fa sci mal. E la patria, e la lontana, lesse li un oz turna. Cheu a liester la fortuna abba in stonza daumi. Gli encrescer mai banduna. Na, el cresce di per di. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna. Se la sort vuol paradina moi e gli ester cadena, il viced de mia cina, sai o maina emblida. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna.

Lava testa, da men rauch. Prol barbier es sar Florin, curce sia barbes fatta, vers il spel tot gli scin, guardal, lova la cravatta. Il barbier tira di meint, c'è da man is di da feste, e ci fus giura de zainde da lasciar lavar la testa. Nos Florin, c'è ciapi, dis, font una bocca torta, lava testa, mincia di, pisaresce ma consorta.

L'œuf in pell, d'Armon Planta. L'Arlecchin dix la vardà pigliant pel nas ad un eccel. Moltagnin ne sparmalà da mince spass ci s'fa cun el. In giunno gess, mos ves el œuf in pell.